0: Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta la musica della tua estate anche dallo smart speaker.
0: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
2: Oh yeah.

0: History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola anche stanotte nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Come sempre lo sapete, iniziamo allora tornando indietro nel tempo, stavolta nel 2001, quindi proprio inizio secolo. French Affair, questa è Sexy.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Bene bene, è il momento di tornare indietro nel tempo con Arturo J.K. Arturi, che come sempre per il brano che ha fatto la storia del ritmo ne sceglie uno del passato. Arriva dal 1998 questo in particolare ed è uno di quelli che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Nina, I'm so excited.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

il ritmo della capitale. You make me feel alive again.

0: Comic History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola. Come sempre, anche a quest'ora della notte, ci ritroviamo in questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo per la Rhythmic History Extended Version, dove scopriamo alcuni dei brani che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Partiamo dal 2001.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Nella notte di Dimensione Suona Roma dobbiamo ricordarci che muoverci, ballare fa bene alla salute e ci rende più felici. Lo dicono anche i Reel to Reel con The Mad Stuntman dal 1994. Li riascoltiamo insieme stanotte con I Like to Move It.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma. I like to move.

0: Novità. Spalanchiamo tutto e lasciamo che entri la novità musicale di quest'ora dalla Svezia, gli Swedish House Mafia con Licky Lee ed un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Il brano si chiama Happiness is so sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Mickey Extended Version.
1: Inizia un'altra ora da vivere insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. L'appuntamento si chiama proprio Rhythmic History Extended Version. Quindi scopriamo alcuni dei brani che hanno fatto a tutti gli effetti la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Partiamo subito dal 1000.

0: History Extended Version.
1: Continuiamo a viaggiare nel tempo e fermiamo la nostra macchina nel 1997, anno meraviglioso, tra l'altro anche mio anno di nascita, dove ritroviamo un disco che ha dominato le radio e le spiagge d'Europa, diventando la colonna sonora di intere generazioni, veramente un simbolo dell'Eurodance Latin Pop, Bailando di Paradiso.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Torniamo adesso al 29 agosto del 1995 con un brano che ha consacrato il successo dell'Eurodance italiana nel mondo. Ha lanciato la carriera da solista di Alexia ed è diventato un vero e proprio inno da discoteca degli anni 90. Bene, io direi che possiamo alzare il volume della radio perché adesso c'è Me and You.

0: Cosmic History Extended Version.
1: È il momento di fermare un'altra volta la nostra macchina del tempo, stavolta nel 1993, per un brano che ha definito il genere eurodance degli anni 90. Ha venduto, pensate, oltre 7 milioni di copie nel mondo ed è diventato un inno globale che unisce rapping e melodie molto pop. Sono i Captain Hollywood Project, questo è More and More.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Per l'ultima tappa del nostro viaggio che ci ha portati alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, ci fermiamo nel 1996 per un brano super dance di Robert Miles con Maria Naylor. Si chiama One and One. Con questo io vi lascio, vi auguro una meravigliosa giornata. Da Eleonora Scaiola è tutto, vi lascio con Lorenzo Palma, ciao.
0: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Gladiatori, buongiorno, le 6 e un minuto.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E anche questa mattina ci siamo, buon martedì 4 agosto 2026 a tutti. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Benvenuta, benvenuto nel ritmo della capitale. Saremo insieme fino alle 10 anche al numero 393 0 119 119. Iniziamo subito con Gigi Dug.
0: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Gladiatori, buongiorno e buon martedì a tutti. Non sono solo perché siete già in tantissimi al 393 0119 119. Come sempre, ora ascoltiamo i vostri messaggi vocali.
1: Buongiorno ragazzi, Giampaolo da Stoccarda. Oggi è una giornata stupenda, stanotte alle 3 suona la sveglia e si parte direzione Roma.
0: Si ritorna.
1: Sono super felice, auguro una buona giornata a tutti i gladiatori e le gladiatrici. Un abbraccione forte a voi e magari se ci riesco vengo anche a trovarvi in radio. Ciao
0: Giampaolo, nonostante il caldo noi siamo qui, ti aspettiamo. Dimensione Suono Roma.

0: Funziona questa coppia, funziona molto bene. David Guetta in console, Baby Rexha la voce, Sad Girls Gladiatori, buongiorno, i vostri messaggi, andiamo.
1: Buongiorno Esaurito, pure oggi solo soletto. Vabbè,
0: sono qua, sta,
1: dai.
0: Sono
1: chi qua. Sta in ferie e chi continua a lavorare. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, saluto te e tutti quelli che stanno lavorando a Roma. Siamo ancora in tantissimi, in giro. C'è molta più gente rispetto agli altri anni, anche perché non dobbiamo combattere soltanto con il lavoro che ancora non termina e non ci lascia stare prima delle ferie, ma anche con il caldo, perché il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche oggi e domani la capitale resterà bollino rosso. Il livello massimo previsto dal Sistema Nazionale di Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore, coordinato dal Ministero della Salute. Stesso discorso vale anche per Civitavecchia, Frosinone Latina, Rieti e Viterbo, quindi bisognerà attendere settimana prossima per sperare in un calo delle temperature.

0: l'estate 2003, l'estate dei primi cellulari con la fotocamera integrata, no? Una piccola rivoluzione che poi cambiò il modo di intendere le vacanze.
1: Buongiorno Rino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Da Sabrina e dalla Botteguccia. Ciao. Dai che è martedì, dai che siamo ad agosto finalmente. Vai, col caldo che c'è da una mano, un bacetto a tutti quanti.
0: Ecco, a proposito di caldo, l'estate 2003 fu caratterizzata dallo stesso caldo che stiamo vivendo in questi giorni. A distanza di più di 20 anni la situazione è rimasta invariata. Piccolissimo break, restate con noi, tra poco torniamo con la prima 4 for you di oggi.
2: 4 for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attendo un martedì ancora una volta bollente nel Lazio così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Let the vibration take you down. Dai che ci siamo! Dai blocchi di partenza si parte, 4 hit senza interruzioni

0: non interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Take On Me a chiudere la prima 4 For You di questo martedì insieme.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Sole!

0: feel like summertime.
1: Il ritmo della tua estate.
2: Are you ready?
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma. Dimensione.

0: Rieccoci su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Questa mattina anche Elodie condue le 6.44. I vostri messaggi, ascoltiamoli.
1: Buongiorno, buongiorno gladiatori. Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: dilla. È illegale lavorare ad agosto. Lo posso dire? È illegale. Dovrebbero stare tutti in vacanza. Io invece sono andata a lavorare e niente, buona giornata a tutti e ci sentiamo presto, grazie della compagnia.
0: Barbara, prima o poi questa utopia si realizzerà, te lo prometto. Senti, guarda, a proposito di lavoro, vi racconto la storia di un giovanissimo professore universitario, più che giovane, molto giovane. Lui ha 18 anni e ha battuto un record, perché a soli 18 anni appunto è diventato, in quel di Miami, il professore universitario più giovane del mondo e ha superato un record rimasto imbattuto per oltre 3 secoli. Il record precedente apparteneva allo scozzese Colin McLaurin, diventato professore di matematica a soli 19 anni. E quindi lui si è laureato in matematica a 14 anni e poi ha avuto la possibilità di diventare professore. Si chiama Nathan, 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando così il più giovane docente universitario al mondo. E non è finita, perché lui ha intrapreso dopo la carriera accademica in matematica anche quella in giurisprudenza, e quindi l'anno prossimo arriverà anche un'altra laurea.

0: Marco Rewind, questa è Dimensione Suono Roma. Vasco Rossi che si prepara anche poi a un 2027 che lo vedrà impegnato tanto allo Stadio Olimpico, non vediamo l'ora, i più fortunati hanno già acquistato i biglietti. I vostri messaggi 393 0119 119, vai.
1: Buongiorno Rino, buongiorno gladiatori, buongiorno Dimensione Suono Roma. Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluca.
1: Sono
0: ciao.
1: Completamente d'accordo con Barbara.
0: Sì.
1: A agosto dovremmo stare tutti chiusi e stare tutti in ferie.
0: Tutti
1: tra l'altro oggi è anche il mio compleanno. Oh, quindi mi faccio gli auguri. Tanti auguri a me.
0: Ciao, ciao Gianluca, grazie. Quindi ti tocca pagare la colazione stamattina, eh?
2: Buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao Giuseppe.
2: Dai, sono rimasti gli ultimi 3 giorni.
0: Giuseppe, però un po' di animo, perché così gli ultimi 3 giorni sono difficili da raggiungere.
2: Oggi ormai non contiamo più. Poi ce ne andiamo in ferie e cerchiamo di riposarci, che siamo veramente tutti provati. Ciao a tutti.
0: Grazie Giuse, si sentiva dalla voce insomma che sei arrivato provato alla fine di quest'anno, ma penso che sia una sensazione abbastanza diffusa. Noto una stanchezza un po' in tutte le persone che mi circondano. È stato un anno tosto, impegnativo, e il caldo sicuramente non aiuta a portare a casa gli ultimi giorni prima delle ferie in maniera produttiva.
3: Dimensione

0: con Ho un'idea, Mon Amour, Annalisa nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno, in questo martedì mattina abbiamo un aggiornamento che riguarda il traffico e quindi lo ascoltiamo.
1: Buongiorno Rino, Antonio da Vittuno Corriere.
0: Ciao Antonio.
1: Oggi è martedì, la giornata è bellissima, fa caldo ma va bene così da. E niente, devo dire che purtroppo sopra la pontina Altezza Pomezia c'è un incidente, un camion ha preso Caldarelli, quindi c'è la fila già bella lunga. Quindi se potete uscire prima di Pomezia fatelo, perché sennò problema. Va bene? Buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Antonio, grazie per questa segnalazione molto preziosa. Speriamo non si sia fatto male nessuno. Ora tra poco facciamo anche un salto in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Buon martedì anche a Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Affidamento ai servizi sociali per lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco. Matteo Di Pietro, 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Nello schianto, lo ricordiamo, era morto un bimbo di 5 anni. Lo scontro sull'Arieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone, dimessi 4 feriti all'ospedale Santa Maria di Terni. In codice rosso restano ricoverate 2 persone. In fiamme a Roma un capannone per lo stoccaggio di materiali edili. L'incendio nel pomeriggio di ieri in via Chivasso, non ci sono feriti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono in corso. Spin Time, ieri riunione in prefettura. Nell'incontro il comune di Roma ha proposto l'acquisto dell'immobile. Nell'attesa del parere della proprietà, il Campidoglio continuerà a garantire in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte l'assistenza alle persone interessate. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche oggi e domani la capitale resterà in bollino rosso. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
2: time it is? Le 7:02 minuti.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Gladiatori, buongiorno. La voce che stai ascoltando è quella di Dino De Niro. Nonostante il caldo, nonostante il traffico, l'umidità, lo stress, noi siamo qui e ci daremo la carica a vicenda fino alle 10. Ripartiamo con un'altra 4 for you. 4 hit senza interruzioni.

0: Madame che ieri era live in quel di Pescara per la sua estate in tournée.
1: Ciao ciao Rino, ciao ciao Danilo,
0: ciao, ciao
1: Alessandro dalla Colombo.
0: Grande Ale.
1: Anch'io volevo dare un aggiornamento qua da traffico con la Colombo, eh.
0: Vai, vai.
1: A parte un beduino, due cammelli e una volpe del deserto, non c'è proprio nessuno. Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ciao Ale, mancano i due leocorni.

0: La voce inconfondibile di LP nel ritmo della capitale Gladiatori. Buongiorno, 393 0 119 119, i vostri messaggi.
1: Buongiorno esaurito, pure oggi solo soletto. Vabbè, c'è sta, dai, chi sta in ferie e chi continua a lavorare. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
2: Buongiorno Granderino, buongiorno Eccomi. Gladiatori. Un buon martedì da Zanzara.
0: Grazie.
2: Oggi è il compleanno di un mio amico che compie 41 anni. Tanti auguri Nicola. Vamos.
0: Grande Nicola, anche tu oggi paghi la colazione. Restate con noi, piccolissimo break alle 7.18 e poi torniamo per parlare di Chiara Pellacani, la nuova stella italiana dei tuffi, nata e cresciuta qui a Roma.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: LB1, I need a sign. Show me love.
5: You got to show me love. No words, no lies.
4: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
3: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
7: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
8: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via, via.
10: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
14: Ci attende un martedì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

The Night, alle 7.27. Gladiatori, buongiorno, come promesso, focus su Chiara Pellacani, tuffatrice, nuovo astro nascente del tuffo italiano, nata e cresciuta qui a Roma. Lei studia psicologia e più volte ha parlato dei problemi legati alla salute mentale dopo aver sperimentato un periodo buio in seguito alle delusioni del quarto posto alle Olimpiadi del 2024 che si sono svolte a Parigi. Parigi toglie, Parigi dà, perché insomma qualche giorno fa, sempre nella capitale francese, si sono svolti gli europei di nuoto, dove lei ha conquistato due ori. Infatti Chiara Pellacani ha conquistato il primo oro nel sincro dal trampolino dei 3 metri insieme a Matteo Santoro, con un vantaggio di quasi 20 punti sulle avversarie, quindi un risultato importante. Poi nella gara individuale dal metro, dominata dall'inizio alla fine con una prestazione praticamente impeccabile, ha abbissato il riconoscimento. Quindi dopo la crisi c'è sempre la rinascita. Lei giovanissima ha avuto anche la capacità di analizzare il momento e di farlo attraverso i social.

0: History 80.
1: Salite a bordo della nostra macchina del tempo in questo martedì 4 agosto, siamo pronti a ritornare nell'estate del 1982, l'estate dell'urlo mundial di Marco Tardelli, ma anche l'estate di I Clash con Should I Stay or Should I Go?
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
2: 80.

0: Stay Your Should I Go, canzone che poi ha vissuto una seconda vita grazie a Stranger Things. Sono le 7:34 e ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Daniele. Raffaele di Napoli, sono tornato. E dai,
0: bella Raffaele, noi siamo qui e lo saremo fino alle 10.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Sono le 7.37 e noi torniamo tra pochissimo.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, Dimensione Suono Roma, e dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
4: Dai e do, che sei meglio.
5: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
6: Drive time. Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
15: Dimensione, suono,

0: che stanno arrivando 2000 sensori in strada e la sosta diventa più semplice, quindi aumentate del 52% le transazioni tramite l'applicazione. L'obiettivo è poter prenotare da remoto il parcheggio, quindi se so che devo andare in un determinato quartiere su una determinata via, posso prenotare il posteggio, lo faccio da casa, arrivo e inizio poi a pagare. Quindi sono 2000 i primi sensori installati e il progetto è entrato nel vivo nella capitale ed è un progetto sperimentale, un sistema integrato di monitoraggio e gestione dei parcheggi e anche della mobilità che permetterà al comune di capire meglio le dinamiche del traffico e della sosta in città, ottimizzando i tempi per tutti.
1: Dimensione Suono Roma.

tutti i gladiatori. Cosa facciamo di bello quest'estate? Qualcuno è già rientrato alle ferie, qualcuno ancora deve andarci, qualcuno non partirà proprio, ma se vi siete insomma avvicinati in quel di Ostia in questi giorni avete anche avvistato il Dragonfly. Che cos'è sto Dragonfly? Un attimo che te lo spiego. È un super yacht da oltre 400 milioni di dollari e appartiene al cofondatore di Google. Lui si chiama Sergey Brin e quindi è un yacht bellissimo, lussuosissimo, 450 milioni di dollari, ed è un gioiello della nautica che offre caratteristiche strutturali e comfort di altissimo livello. Qualche esempio, ok? Sotto il ponte di comando c'è un grande ufficio, una palestra completamente attrezzata, una sala giochi e anche un heli hangar, e poi il relax a bordo è garantito da una suggestiva piscina con fondo in vetro posizionata proprio sul ponte principale. All'interno c'è anche un cinema, una spa e un centro interamente dedicato agli sport acquatici. Ecco, quindi se di domenica magari vi trovate lì ad Ostia con la spiaggia super affollata, con il caldo, l'afa che vi attanaglia, guardate lo yacht e pensate che insomma qualcuno può e qualcuno no. Dimensione Suono Roma.

0: tante firme d'autore su questo progetto, i Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry. Estate 2022, gladiatori, buongiorno. Vi ho raccontato quindi che a Ostia è arrivato il Dragonfly, un super yacht da oltre 400 milioni di dollari del cofondatore di Google, Sergey Brin. I vostri messaggi, vai.
1: Ma io facevo solo una riflessione.
0: Sì.
1: Chi c'ha il pane non c'ha i denti.
0: In
1: con tanti
0: senso?
1: Mari belli, questo col Dragonfly a Ostia.
0: Aspetta, bamba. Oh!
1: E che vuoi fa'? Buona giornata a tutti.
0: Grazie,
1: Arianna,
0: io me lo difendo il mare di Ostia, a parte che poi non sappiamo qual è il suo itinerario, magari ecco si trova qua in zona perché nel frattempo boh, immagino debba andare in Sardegna oppure farà il giro verso la Grecia, noi non lo sappiamo. Sergey, una cosa è certa, se vuoi invitarci noi siamo a tua completa disposizione, siamo essere amici fedeli e leali, ok? Aspettiamo solo una chiamata e ci lanciamo subito, ti raggiungiamo a nuoto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Buon martedì alla nostra redazione. Torniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Femminicidio Scialdone, per la Cassazione il processo di appello è da rifare. Va considerata la premeditazione, scrivono i giudici di Piazza Cavour, che hanno accolto il ricorso della Procura Generale e disposto un nuovo processo di secondo grado per Costantino Bonaiuti. Affidamento ai servizi sociali per lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco. Matteo Di Pietro, 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Nello schianto, lo ricordiamo, era morto un bimbo di 5 anni. Sequestrati a Trigoria oltre 1000 kg di tabacco di contrabbando. La scoperta della Guardia di Finanza e della Polizia in un capannone, l'ipotesi di una fabbrica clandestina di sigarette in fase di allestimento. Roma Capitale ha comunicato di aver assegnato oltre 1000 licenze taxi. Intanto il Comune lavora, grazie ad uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, all'ammodernamento del sistema tecnologico taxi. La sicurezza inizia da una scelta e la campagna promossa dalla Questura di Roma con le associazioni di categoria per una vita notturna responsabile. Lo spot mostra come semplici decisioni individuali fanno la differenza. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 8:02 in questo momento.
9: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Pronti a cominciare insieme una nuova ora, gladiatori, buongiorno, benvenuti su Dimensione Suono Roma. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Pronti, carichi, continueremo a parlare del super yacht avvistato ad Ostia, il Dragonfly, ma prima ritorniamo nel 1990, London Beat.
9: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 1990.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, alle 8.08 nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno, vi ha fatto tanto discutere al 3930 119 119 la presenza ostia del Dragonfly. Che è mosso Dragonfly? È uno yacht che costa più di 400 milioni di dollari, appartiene al cofondatore di Google.
1: Buongiorno Rino, ma a me non mi avete visto, pure io sto attraccato a ostia con l'Explorer, sì. Pro che? Tre posti, sì. A me non mi dite niente, io boh, eppure me devo vedere, hai ragione.
0: Hai ragione, e poi ci ha mandato la foto di un canotto gonfiabile, incredibile, unici, siete solo voi così, oh.
2: Michele da Ostia.
0: Ciao Michele.
2: Ciao a tutti. In merito al mega yacht ormeggiato in mezzo all'acqua, perché penso che non entri dentro al porto.
0: Sì.
2: Ho visto ripartire ieri.
0: Ok.
2: Verso le 3:30, 4. È maestoso.
0: È immagino.
2: Maestoso.
0: È enorme.
2: Come ha detto te, qualcuno può, qualcuno non può.
0: No.
2: E io no. Ciao a tutti, Michele da Ostia.
0: Ciao Michele, quindi Michele ci conferma da Ostia, lo yacht già è partito, purtroppo non possiamo più salire.
3: Buongiorno agli ascoltatori, Fabio
0: Carini. Ciao Fabio.
3: Che dire, lo yacht mette il blocca disco perché sennò te lo ruba.
0: Ma come?
3: Perché sta Ostia, che si sta per bella mano, canciamo il mare, da mo che era sparito.
0: La finite, non si dicono ste cose. Dimensione Suono Roma.

0: baby, I'm a fireball.
1: Summertime, yeah.
2: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
3: Turn up your summer.
1: Dimensione, suono, Roma.
4: You make me feel alive again.

0: Le 8:16 minuti su Dimensione.
1: Buongiorno, Riccardo da Napoli.
0: Ciao,
1: sono
0: Riccardo.
1: Il camionista e tutte le mattine sto qui a Roma, siete grandissimi.
0: Grazie. Ciao. Riccardo, ma io ti ricordo che puoi continuare ad ascoltarci anche quando ritorni a Napoli, ti basta scaricare l'applicazione gratuita di Dimensione Suono Roma. Ne approfittiamo anche per fare tantissimi auguri ad una gladiatrice, lei si chiama Elisa, che oggi compie 30 anni. Augurissimi Eli, da parte nostra e anche da parte di Roberto.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi. Supermercati Pim, i bei family ad ora, di
3: risparmio, di qualità. C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attendo un martedì ancora una volta bollente nel Lazio così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Siamo pronti, le 8:22, come promesso c'è la 4 for you. Iniziamo con le nostre 4 hit senza interruzioni dalla Norvegia, The Bausa, Magnetic.

0: Zero interruzioni.
1: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 81.

Enola Gay, ricordo sbloccato dal 1981 qui su Dimensione Suono Roma, questo disco a chiudere la nostra For You.

0: poco su Dimensione Suono Roma, dall'Urbe vi porto in America. Andiamo in New Jersey perché lì hanno inventato il poliziotto pianta. Tra poco vi spiego chi è e soprattutto a cosa serve.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
7: Summer! Summer! Summer is here!
8: La tua estate! La tua musica! La tua musica! Dimensione Suono Roma!

Le 8.45 su Dimensione Suono Roma, rieccoci qui come promesso, ci spostiamo dalla città eterna e andiamo in New Jersey perché lì il Dipartimento di Polizia ha trovato un metodo decisamente creativo per contrastare la guida distratta. Un agente travestito da pianta, esatto, quindi questa operazione green si è svolta nel centro cittadino e ha preso di mira chi guidava con la testa china sullo smartphone. Camuffato quindi da innocuo arbusto a bordo strada, il poliziotto è riuscito a cogliere alla sprovvista e a sanzionare ben 74 automobilisti in sole 6 ore. Ed è tutto vero, eh? In quello stato poi le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida sono salatissime. Si parte da $200 per la prima violazione, quindi quando ti beccano la prima volta $200 di multa. Poi si raggiunge anche i 600 con 3 mesi di sospensione della patente per i recidivi. Il contrasto alle infrazioni stradali sta vivendo una netta spaccatura tecnologica perché alcune metropoli come Londra investono nei sofisticati autovelox dotati di intelligenza artificiale, mentre qualcun altro, vedi, come succede in America con un briciolo di astuzia, può essere efficace uguale. Insomma, d'ora in avanti, quando siete al volante, soprattutto se guidate lì in zona, pensateci due volte prima di ignorare la strada per guardare lo schermo, perché la natura vi osserva e in questo caso vi arriva anche una bella multa. Dimensione Suono Roma.

Madonna, Sorry, estate 2006. A proposito di Madonna, sul palco del World Pride 2026 si è esibita proprio sulle note di questa canzone con Kylie Minogue, duetto inedito. Infatti queste due regine della musica pop hanno cantato prima un remix inedito di Love Sensation, e ci sono stati alcuni precedenti. Infatti questo è il secondo duetto dal vivo dopo quello a Los Angeles nel 2024. A questo punto i fan però chiedono a gran voce una collaborazione discografica, magari, perché no, un album tutte e due insieme sarebbe bellissimo.

0: Capitale, la voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Tra pochissimo ritorniamo anche in redazione per tutte le ultime news dalla capitale. Restate qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Buon martedì a Salvatore Lordi, ora in redazione per tutte le ultime.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone. Oltre 2,5 kg di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Lo scontro sull'Arieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone, dimessi 4 feriti all'ospedale Santa Maria di Terni, in codice rosso restano ricoverate 2 persone. Spin Time, ieri riunione in prefettura. Nell'incontro il comune di Roma ha proposto l'acquisto dell'immobile. Nell'attesa del parere della proprietà, il Campidoglio continuerà a garantire, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, l'assistenza alle persone interessate. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche oggi e domani la capitale resterà in bollino rosso. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione, comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La riserva dell'Aniene va all'asta dopo che l'ex proprietaria ha dichiarato fallimento. Circa 22 ettari tra pubblico e privato all'interno dell'immensa riserva dell'Aniene sono oggi abbandonati. Il terzo municipio ha chiesto al Campidoglio di acquistare i lotti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatore, buongiorno, le 9:02.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno e benvenuti su Dimensione Suono Roma, eccoci fino alle 10 insieme.
8: Buongiorno grandissimo Rino.
0: Buongiorno.
8: Paracena for you da paura.
0: Siamo qui per questo, vi diamo la carica giusta nonostante il caldo, l'afa, lo stress e il traffico. Iniziamo 1997, Aqua, Barbie Girl.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 97.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Le 9:15 minuti in questo istante su Dimensione Suono Roma, sempre con voi Rino De Niro in diretta fino alle 10. Non siamo soli perché come sempre c'è Chiacchiere da Bar Summer Edition. Eleonora,
1: hello!
0: Buongiorno.
1: Good morning Rino.
0: Eccola, allora, stamattina International, come mai?
1: Beh, che ogni succede? Tanto cambiamo lingua. Ragazzi, perché questo è l'ultimo martedì, ormai non faccio altro che ripetere la stessa cosa. Ragazzi, è l'ultima settimana di Chiacchiere da Bar. Questa cosa
0: no,
1: mi incupisce.
0: Tristezza.
1: Però per fortuna abbiamo ancora 4 giorni da vivere insieme. Mi raccomando, se siete in zona raggiungetemi questa mattina. Ci vediamo.
0: Dove?
1: Da IF, Isola del Mare. Sì, Isola del Mare, Isola Fiorita, Caffè del Mare. Quindi lungomare Amerigo Vespucci 170. Se siete nei paraggi venite perché ho un sacco di gadget.
0: Ele, ma tu lo sai che ad Ostia c'era il Dragonfly fino a ieri? Perché poi è ripartito nel pomeriggio. Uno yacht che costa più di 450 milioni di dollari e appartiene al cofondatore di Google.
1: Ho visto qualche storia, ragazzi, sui social di questa. Addirittura, se non sbaglio, anche una pista d'atterraggio per gli elicotteri.
0: Certo, ha una piscina, okay, una palestra su per attrezzata, la spa, il cinema, quello che vuoi, quello trovi.
1: La roba umile, perfetto. Va benissimo.
0: Una barchetta di... a vela, quindi. Comunque, la domanda di oggi su per Chiacchiere da Bar è questa: conto corrente illimitato, ma potete acquistare solo una cosa. Cosa comprate e perché? 393-0119-119, visto che per tanti lo yacht a mare è un sogno proibito. Ma non tutti hanno la possibilità di spendere queste cifre.
1: Posso pure non avere più nulla, ma uno yacht datemelo, me lo merito, va bene? Questa è la domanda che faremo agli amici di Caffè del Mare, lungomare Amerigo Vespucci 170, gladiatori, gladiatrici, a tra poco.
0: Ciao Ele, a dopo. Giro quindi anche a voi che ci state ascoltando in macchina, a casa, mentre siete in ufficio. 393 0119 119, fantastichiamo, conto corrente illimitato, ma possiamo acquistare solo una cosa. Cosa compriamo e perché?

0: Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Questa è Dimensione Suono Roma. Questi invece i vostri messaggi. 393 0119 119. Avete il conto corrente illimitato, ma potete acquistare solo una cosa. Perché la comprate? Soprattutto cos'è?
1: Ciao Rino, Romina da Roma.
0: Ciao Romina.
1: Una cosa che comprerei sarebbe un casale tutto in pietra, con tantissima terra intorno, col bosco, con tanti animali, con i cani, con un orto. La cosa bella per alzarti la mattina e camminare a piedi nudi sull'erba, con l'ombra degli alberi. Solo quello vorrei. Un bacione grande.
0: E poi hai sottovalutato anche che dedichi tutta la giornata agli animali. Tanta roba, mi piace. Le 9:20, piccolissima pausa, e poi continuiamo per ascoltare di nuovo i vostri messaggi.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.

0: Freak History 80.
1: Due film per farvi ricordare di quell'anno. C'era una volta in America e non ci resta che piangere. Due capolavori. 1984, con la nostra macchina del tempo ritorniamo lì, lo facciamo per riascoltare questo disco Smooth Operator.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: da bar tra poco con Eleonora Scaiola live da Ostia. Avete un conto corrente limitato, ma potete acquistare solo una cosa. Qual è e perché?
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti. Sempre Fabrizio da Torbaglianga.
0: Ciao Fabrizio.
1: Conto ciao. Limitato, posso comprare una sola cosa. Io amo il mare. Bello yacht, capisci?
0: Ah, grande.
1: Capisci proprio. Una bella barca come si deve.
0: Fabrizio, mi sa che mi trovi d'accordo, eh? Bisogna soltanto organizzarsi durante il periodo autunno inverno. Vabbè, prendiamo la barca e andiamo lì dove c'è l'estate.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Madonna alle 9.38 nel ritmo della capitale. Come promesso, tra poco ritorniamo ad Ostia, c'è Eleonora Scaiola, restate qui.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
7: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
11: Dal 90 ad oggi.
10: Dimensione

0: Le 9.46, siamo tornati nel ritmo della capitale, martedì 4 agosto 2026, dimensione suono Roma, in and out, Gigi Doug, e noi ci spostiamo ad Ostia con Eleonora Scaiola. Ciao Ele, buongiorno!
1: Ciao Rino, applauso ragazzi della spiaggia! Allora, a parte che io mi sento che strillo. Allora, cari amici, cari amiche, buon martedì. Sì.
0: Spiaggia, sì. Non fisicamente proprio dove c'è la sabbia, ok, ma lo stabilimento.
1: Sono un passo.
0: Lo stabilimento
1: sì,
0: si chiama
1: sono...
0: così,
1: No, no, no, sì, siamo dagli amici di Isola Fiorita Caffè del Mare, Lungomare, Amerigo Vespucci 170. Io sono proprio con ad un passo veramente dalla spiaggia. In questo momento sono sotto come si chiama? La tettoia, Gabri?
2: La tettoia
1: del bar. Stiamo discutendo, insomma, del fatto di avere questo budget illimitato, cosa mai potremmo comprare. Ecco, si è aperta una bella discussione. La ragazza Sorriso, buongiorno a te.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Buongiorno, Gabri. Senti, tesoro. Tu che compri?
2: Allora, il mio sogno da sempre è di avere un'isola tutta mia.
1: Un'isola tutta tua, ma è vuota quest'isola?
2: No, no, no, no, col budget limitato io voglio un'isola attrezzata,
1: sì.
2: Voglio del personale specializzato
0: dedicato.
2: Che mi coccoli dalla mattina alla sera.
0: Perché altrimenti brava,
1: questo...
0: ti devi mettere a cucinare da sola, a pulire.
2: Ma che scherzi,
0: anche, no.
2: No, assolutamente.
0: Per
2: carità. Però ti devo fare una domanda.
0: Sì.
2: Quando passo a ritirare l'assegno?
1: Ah, bene,
0: Darino,
1: la sede di Dimensione Sono Roma, Rino, non tirarti indietro.
0: No, no.
1: Grazie Gabri, andiamo avanti. Allora, noi qui abbiamo, tesoro, posso dare il tuo nome reale o metti le
0: che
1: cuffie? Aspetta, mangia.
0: Ma che è?
1: Sta a mangiare il cornetto, amore, che è questo? Un pasticciotto,
0: un
1: che te stai mangiando?
0: Segreto.
1: Allora, come vuoi essere chiamato, tesoro?
3: Maurizio.
1: Ah, proprio il nome
0: Maurizio.
1: Vero, va bene, senti. Mauri, tu hai detto...
0: il boccone però, Eleonora, perché sentiva
1: no,
0: ancora...
1: No, ma tra l'altro che... è un pasticciotto buono questo, è un assaggio. Senti una cosa, tu tesoro che compri?
3: Io una villa ai Caraibi.
1: Una villa, ma scusate, ma nessuno qua si compra una miniera di diamanti, niente, però.
0: Che
3: no,
0: quella frutta.
3: Perché i diamanti ti fregano. I diamanti.
1: Ma che te li frega, Maurizio, i diamanti?
3: Ti fregano tutti.
1: Ma come te?
3: Sono un sacco di soldi.
1: Ma fidato, che segno sei?
3: Invece la villa sta lì, tranquilla, e uno sa la gode.
0: Il mattone,
1: cioè, perché
0: la villa ai
1: Ma quindi tu provi a vivere ai Caraibi con la villa ai Caraibi?
3: Certo che sì.
0: Mica la
1: va bene. Vabbè, ma è mezzo convinto, Mori. Grazie, ti lascio mangiare il pasticciotto e mi riprendo le cuffie. Ale, grazie a te, tesoro, al volo. L'ultimo amico in diretta con noi da Caffè del Mare. Ale, buongiorno.
4: Ciao, sono Alessandro.
1: Ebbene, certo.
0: Ciao.
1: Ale, che compri?
4: Ciao.
1: Che compri?
4: Allora, io vorrei comprare un semplice yacht, giusto per...
1: Quanti metri semplice yacht?
4: Ma, non so, 30 metri.
1: Vabbè, dai, umiltà. Umiltà.
0: Sì, gestibile.
1: Beh, cioè,
0: no?
1: Ragazzi, c'è Maurizio che continua a dire te lo fregano. Ma perché stanza, Maurizio, le cose che te fregano?
4: Sì, uno frega tutto, scusa.
1: No.
3: È inevitabile.
1: Ma perché? Vabbè, ragazzi, allora, il mattone. Maurizio dice investire sul mattone perché ve fregano tutto. Ale, niente,
0: però,
1: cambia...
0: Dici a Maurizio che possono fregarti anche quello che c'è dentro la villa. Nel caso.
1: Dice Rino che ti possono fregare pure la villa a te.
3: No, la villa come la prega?
0: No, quello che c'è dentro.
1: Te la occupa. Ma guarda, sicuro te la occupa.
3: Sì, quello è possibile.
1: Vabbè, ragazzi, vedi, allora Caffè del Mare è tutto. Chiacchiere da bar torna domani. Ciao, gladiatori.
0: Ciao, Ele. Ciao. Salutaci ciao, tutti ciao. E viva Ostia.
5: Dimensione suono Roma.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: magari nel 2012 quando Maroon 5 e Wiz Khalifa uscivano con Payphone.
1: Niente.
0: Che facevi?
1: In realtà facevo già radio, in una web radio.
0: Davvero?
1: E sì, poi facevo insomma quello che fanno le persone a quell'età lì. I ventenni, insomma.
0: No, ragazzi, uno spettacolo.
1: Incredibile, che
0: complimenti, soprattutto per la memoria. Io ho rimosso tutto.

0: Dive Into Me, Alok e Khalid chiudono la prima parte di questa mattinata insieme. La voce che avete ascoltato fino a questo punto è quella di Rino De Niro, che vi saluta e vi dà appuntamento a mezzanotte. Ora però vi lascio con Gianmarco Gallari, quindi tocca a te, Jimmy.
1: Dai, andiamo, siamo pronti, si inizia e ci risentiamo domani con te, per quanto mi riguarda. Ti vedrò fisicamente domani.
0: Ciao.

0: www.radioticino.it. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Movida Trastevere, blitz della polizia, chiuso un locale per una settimana. Ufficialmente si presentava come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico, la notte invece si trasformava in luogo di aggregazione notturna dei giovani, dando luogo ad episodi di disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento firmato dal questore di Roma. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone, oltre 2,5 kg di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Frode sui fondi PNRR, dopo oltre 600.000 euro, e riciclaggio dei capitali illeciti. La Guardia di Finanza di Roma, su richiesta della Procura Europea, ha sequestrato beni per 800.000 euro, 5 i soggetti indagati. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema di fatture false al centro del raggiro dei presunti contenuti per una TV in streaming. Roma Capitale ha comunicato di aver assegnato oltre 1.000 licenze taxi. Intanto il comune lavora, grazie ad uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, all'ammodernamento del sistema tecnologico taxi. Borse, quelle europee, aprono in rialzo con le speranze di una de-escalation in Medio Oriente. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,74%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 10:07. Rhythmic
3: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma non è vero, sono le 10:02. Ciao a tutti, da Gianmarco. Buon martedì 4 agosto, no, questo è testimoniare che siamo in diretta. 10:26 secondi proprio in questo istante, fino alle 13 insieme anche stamattina. Roma l'ho trovata molto più vuota rispetto ai giorni scorsi, penso che siamo tutti d'accordo su questo punto, vero?
0: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

Lopez, David Guetta, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Amici lì fuori, buongiorno, eh! I più temerari presenti all'ascolto in giro per Roma anche di martedì 4 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Jennifer Lopez si è ricaricata parecchio le batterie dopo, insomma, una visita nella nostra città assieme ai suoi figli. Noi che siamo ancora a Roma siamo un pochino scarichi, ci piacerebbe andare in ferie, c'è qualcuno che deve attendere ancora un pochino e chi invece già è andato. Io ho notato stamattina vedendo in radio una città un pochino più vuota, ma qualcuno di voi dice effettivamente il contrario, tipo Giuliano dice: sei sicuro che sia più vuota? E allora stanno tutti sul gra, visto che stanno, che siamo fermi. Vabbè, se siete in zone di Roma particolarmente affollate in cui c'è caos, segnalatecelo, insomma, fate, insomma, aggiornate la viabilità, scopriamola in tempo reale proprio grazie a voi, grazie ai messaggi audio 393 0119 119. Più aggiornamento in tempo reale di così non si può.

Summer Funk, Francesco Gabbani nel martedì mattina di Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Qualcuno di voi poco fa mi ha detto: già, ma che stai a dire? Ma dove la vedi una Roma vuota oggi rispetto agli altri giorni? Poi dipende un pochino dalla zona, anche se diciamo che la tradizionale serrata agostana ha ceduto un po' il passo un esodo frazionato, perché la nostra città ogni anno si svuota sempre più a tappe forzate. Diciamo primo step è la metà di luglio, poi fine luglio un altro passo, ma il momento di maggior svuotamento della capitale, attenzione perché ci avviciniamo proprio a quel momento lì, è più o meno da sabato 8 a domenica 16 agosto, dove la quota dei romani fuori città supererà l'asticella del 60%, cioè tradotto oltre 1.700.000 cittadini che saranno ufficialmente in vacanza. C'è chi aspettava dall'anno scorso, dalla fine delle scorse vacanze. Per tanti residenti, tanti di noi che se ne andranno dalla nostra città, il cuore di Roma invece verrà invaso da milioni di turisti.

0: Io era uno dei protagonisti a livello mondiale 2010, Beautiful Monster, l'anno appunto di questo disco, ritrovato nel martedì mattina qua su Dimensione, suono Roma. Ho detto, secondo me un pochino la città nelle ultime ore si è svuotata. Comunque tra l'8 agosto e il 16 partirà il 60% dei romani.
1: Ciao Gianmarco.
0: Ciao, ciao.
1: Io
0: Ale.
1: Farò parte del 40% che rimarrà a Roma a lavorare.
0: E che gioia, si percepisce proprio nel tuo tono e nelle tue parole.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Penso che essere nel traffico oggi è un po' un record, no? Salutiamo tutti gli amici bloccati in auto anche di 4 agosto. Facciamo una cosa, vogliamo rendervi un pochino spensierati. Grazie alla musica, per voi 4 hit senza pausa.

0: Beat più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso.

stesso posto, stesso bar, gli anni, magnifica 883 Disco Rhythmic History, dal 95, quello che chiude la prima 4 for you insieme di oggi, su Dimensione Suono Roma.

0: non man ferie, soprattutto ad agosto, insomma, uno che ama farci ballare nel cuore dell'estate col nuovo singolo Getaway su Dimensione Suono Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

c'è Mahmood stamattina su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale in questo martedì 4 agosto. Bene, dopo una giornata al mare c'è una cosa che facciamo in tanti, tantissimi, ma che ho scoperto soltanto stamattina che non si fa in realtà, non si può fare, è un errore.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Allora, dopo il mare, amici, quindi periodo giusto, l'auto è infuocata, abbiamo il costume bagnato, che fai? Cioè, rientrando nell'auto non lo metti un telo sul sedile per non sporcare la tappezzeria? Ovviamente sì, cioè, cosa che abbiamo fatto tutti, comunque in tanti. Ecco, colpo di scena, perché non si può. Cioè, io spero di non rovinarvi un po' l'idillio estivo, però sappiate che quel pezzettino di stoffa innocuo nasconde in realtà una trappola. Cioè, per la serie nemmeno d'estate la fisica va in vacanza, quindi quel telo tra noi e il sedile sballa completamente la sicurezza dell'auto. Si chiama submarining, segniamocelo questo nome, e in caso di frenata brusca o comunque di un urto, il corpo non viene trattenuto dove invece dovrebbe e scivola sotto la cintura, e quindi diventa a tutti gli effetti un'arma, un pericolo, tra l'altro, per i assicurativi, che salutiamo quelli che sono all'ascolto, diciamo tra virgolette ci vanno a nozze, si rischia tra l'altro anche il concorso di colpa. Però niente panico, c'è una buona notizia per chi ama vedere il bicchiere mezzo pieno sempre, eccomi qua, è che adesso lo sappiamo e quindi possiamo non farlo più. Quindi basta portare poi alla fine delle vacanze, alla fine dell'estate, l'auto a lavare la tappezzeria e il gioco è fatto. Quindi abbiamo uno slogan: sedili sporchi, ma più sicurezza.

0: E quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Spin Time ieri di Unione in prefettura. Nell'incontro il Comune di Roma ha proposto l'acquisto dell'immobile. Nell'attesa del parere della proprietà, il Campidoglio continuerà a garantire, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, l'assistenza alle persone interessate. Movida Trastevere, blitz della polizia. Chiuso un locale per una settimana, ufficialmente si presentava come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico, la notte si trasformava in luogo di aggregazione notturna dei giovani, dando luogo ad episodi di disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento firmato dal questore di Roma. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone, oltre 2,5 kg di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche oggi e domani la capitale resterà in bollino rosso. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione comprese nel monitoraggio nazionale, e quindi Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La riserva dell'Aniene va all'asta dopo che l'ex proprietaria ha dichiarato fallimento. Circa 22 ettari tra pubblico e privato all'interno dell'immensa riserva dell'Aniene sono oggi abbandonati. Il terzo municipio ha chiesto al Campidoglio di acquistare i lotti. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev. Se io diventassi premier, per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche, più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
3: what time it is. Le 11:02.
7: Adesso, now, subito,
5: 4 hit senza interruzioni.
3: Si ricomincia altra ora, seconda insieme in questo martedì 4 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
0: Buongiorno,
3: buongiorno, come state? Voglio regalarvi un po' di ricordi, tipo stiamo per tornare nell'anno in cui andavano di moda i Beanie Babies. Per chi non li ricorda, erano dei peluche di animali super colorati. Siamo a metà anni 90.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
7: Rhythmic History 96.

into media, Alok e Khalid, a chiudere le 4 hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma. Abbiamo ritrovato anche Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us, Partenope di Merkin Cremont insieme a Serena Brancale in apertura dal 1996. Secondo me uno dei dischi estivi più belli, dischi italiani estivi più belli degli anni 90, come Summer is Crazy di Alexia. Let's go! Hi, this is Harry Styles. Dimensione

0: Styles, As It Was, su Dimensione Suono Roma ci porta tra pochissimo a giocare al nostro gioco del martedì. Ok, l'oggetto giusto, sappiate che dovrete essere bravissimi a indovinare un oggetto misterioso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: All'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Be Mine degli Offenbach su Dimensione. Sono Roma, alle 11:24, quasi 25. Siamo pronti anche oggi, anche stamattina, a giocare. Ci siamo? Eccolo qua. Il nostro gioco c'è, non va in ferie, ok, l'oggetto è giusto. La missione è quella di indovinare l'oggetto che si nasconde dietro questa recensione del prodotto, recensione assolutamente enigmatica. Le risposte vanno inviate 393 0119 119, mi raccomando, tramite messaggio vocale, tramite audio WhatsApp. Avete in mente un'idea, vi viene in mente un'idea di un oggetto? Mandateci l'audio, potete fare anche più tentativi. Siamo pronti? Sì. Allora, sembra un pezzo di materiale ingombrante e invece per chi sa usarlo è qualcosa che regala emozioni travolgenti. Lo porto con me in vacanza anche se è difficile da trasportare, non fa nulla, è sempre immobile, ma all'improvviso con l'incontro giusto diventa impossibile starle dietro. Questa è la recensione enigmatica di oggi. Che oggetto vi viene in mente? Ecco, ditelo proprio quello tramite messaggio vocale 393 0119 119. Quindi rileggiamola: sembra un pezzo di materiale ingombrante e invece per chi sa usarlo è qualcosa che regala emozioni travolgenti. Lo porto con me in vacanza anche se è difficile da trasportare, non fa nulla, è sempre immobile, ma all'improvviso con l'incontro giusto diventa impossibile starle dietro. Secondo voi che oggetto è? Dai, audio WhatsApp 393 0119 119. Qual è l'oggetto misterioso di oggi?

0: Rhythmic History dal 1994, Cotton Eye Joe Rednecks su Dimensione Suono Roma. Stiamo giocando a OK l'oggetto giusto, quindi la missione di stamattina è indovinare l'oggetto che si nasconde dietro la recensione misteriosa, che è questa. Sembra un pezzo di materiale ingombrante e invece per chi sa usarlo è qualcosa che regala emozioni travolgenti. Lo porto con me in vacanza anche se è difficile da trasportare, non fa nulla, è sempre immobile, ma all'improvviso con l'incontro giusto diventa impossibile starle dietro. Che cos'è? Qualcuno scrive la bicicletta. No, risposta sbagliata. Non è la bicicletta.
1: Buongiorno, sono Elena da Montrotondo. L'aquilone?
0: L'aquilone.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Sentiamo un po', abbraccio a te innanzitutto. Non è nemmeno l'aquilone. Poi
2: l'oggetto misterioso è la moto d'acqua. Io ci ho indovinato, sono Paolo.
0: Paolo, ciao. La risposta è sbagliata. Dai, qual è?

0: girando per il mondo su Dimensione Sonoro, ma siamo arrivati forse anche stamattina alla soluzione di Ok l'oggetto giusto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Per me l'oggetto misterioso è la canoa.
0: La canoa. Però poteva sembrare effettivamente, Vediamo un po'.
2: Tavola da surf.
3: Ciao Luca da Frascati.
0: Ciao Luca.
3: Potrebbe essere una tavola da surf?
4: Ciao Dimensione Sonoro. Secondo me è la tavola da surf. Alberto da Rieti.
0: Alberto, risposta corretta. Bravi voi ragazzi che insomma abbiamo mandato il vostro messaggio in diretta. Bravi tutti coloro che hanno scritto o detto tavola da surf.
5: Che dai e sia con te.
6: Sono Mario, Dimensione Suono Roma. E dai e sia con te.
7: Ciao, sono Valentina. Che il dai e sia con te.
8: Dai e do, che sei meglio.
9: Ciao, sono Valeria. Che il dai e sia con te.
10: Drive time. Che il dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Cerchi la convenienza quotidiana?
14: Via, via.
13: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
15: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
15: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
17: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
18: Allora io penso al vino.
17: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Novità.
1: Lui è un'icona della French Electronic Music, di quella scena da club, producer affermatissimo in patria, cerca un po' di sfondare le porte del nostro paese, entrare nei nostri cuori, nelle nostre menti, farci scatenare in questa seconda parte dell'estate. LB1, I Need a Sign.

0: qualcosa di familiare, giusto appena. Ho perso il conto di quante volte sia stata campionata nel corso degli ultimi 30 anni, probabilmente, Show Me Love di Robin S. L'ha fatto anche LB1 e Nida Sign, Show Me Love, una delle novità della settimana.
1: Dimensione Suono Roma.

capito Martin Garrix che nell'ultimo periodo sta collezionando delle collaborazioni niente male. Questa Repeated appena ritrovata su Dimensione Sono Roma insieme ad Ed Sheeran e ha fatto il bis con gli U2 dopo l'inno degli europei di calcio del 2021. C'è riuscito, ci sono ricascati, quindi una nuova collaborazione in Fireflies è riuscito nell'impresa di rendere tra virgolette gli U2 EDM. Questo è il risultato, Fireflies.

0: Benji e Fede, dove, quando, su Dimensioni Sono Roma. Adesso possiamo tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Eccole qua, sentiamole le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Il comune propone un accordo ponte per Spintime. Ieri si è riunito di nuovo il tavolo della trattativa, che si è aperto venerdì scorso in prefettura. La proprietà sembra intenzionata a vendere lo stabile occupato dal 2013, dove fino a mercoledì scorso hanno vissuto 400 persone in emergenza abitativa, sfollate dopo un principio d'incendio subito domato. Gli abitanti rimangono in presidio sotto il palazzo e oggi chiederanno un incontro con il Campidoglio. Resterà chiuso per i prossimi 7 giorni un esercizio commerciale a Trastevere, nel cuore della movida capitolina, divenuto nel tempo punto di ritrovo di avventori che in più occasioni avrebbero dato luogo a episodi di disturbo della quiete pubblica riconducibili all'abuso di bevande alcoliche. Di giorno si presentava ufficialmente come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico a freddo, ma l'essenza viva dell'attività era quella di luogo di aggregazione notturna dei giovani, con tanto di impianto di diffusione sonora e somministrazione di bevande alcoliche. I carabinieri della stazione Alessandrina e quelli del nucleo operativo della compagnia di Roma Caselina hanno inferto un duro colpo al fenomeno dei furti, dando esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Roma nei confronti di 4 uomini, 3 cittadini cileni di 23, 25 e 28 anni, un 34enne peruviano, tutti senza fissa dimora e con precedenti, accusati a vario titolo di furto aggravato e furto in abitazione in concorso. Caro carburanti, oggi in CDM si terrà il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Infine lo spettacolo: domani nell'arena di Sabaudia Vincenzo Salemme ripropone il cult teatrale E fuori nevica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e 2 minuti.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buongiorno a tutti quanti da Gianmarco. Fermi lì, rimanete qua perché questo è il posto giusto, vicini alla pausa pranzo di questo martedì 4 agosto, ovviamente su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci pensiamo noi a regalarvi la migliore musica, le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Si parte proprio dagli anni 90 con gli EFL 65.
6: Dimensioni Suono Roma. Rhythmic History 99.

The Bausa Magnetic, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione, suono Roma. Allora, io sento che chi è andato in ferie comincia a essere, chi è già andato è adesso attento, in quella fase di attenzione a tutto ciò che mangia, no? E poi magari invece chi ancora deve andare dice: ma sai che c'è, ma poi quando sto lì, ma chi se ne importa, l'attenzione ci ripenserò quando tornerò a Roma. Ed è giusto, però io voglio parlarvi di uno dei cibi più apprezzati della nostra città, adesso apprezzatissimo anche all'estero, cioè lo era anche prima, però adesso è talmente apprezzato che gli è stato dedicato un reportage e definisce questo piatto addirittura protagonista di un rinascimento a Roma. Di cosa staremo parlando?

Mamma su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Gli americani amano o non amano il nostro cibo, il cibo italiano, il cibo romano? La risposta è sì. Addirittura stavolta, nelle ultime ore, il New York Times ha dedicato un lungo reportage alla nostra città intitolato In Rome It's Pizza Renaissance, cioè è in corso una rinascita della pizza, il rinascimento della pizza. Il quotidiano americano racconta quella che definisce la nuova età dell'oro della pizza romana. E insomma viene raccontato di come venga venduta, al peso, ci sono quelle sottili, scrocchiarelle, insomma gli impasti sono sempre più ricercati, anche i condimenti gourmet prendono ispirazione dall'alta cucina, insomma c'è stata un'evoluzione a 360 gradi, quindi non è più la classica pomodoro e mozzarella che per me, mio modesto, umilissimo parere, rimane comunque la più buona. C'è un po' di tutto oggi sui banchi della nostra città quando si parla di pizza romana, pizza al taglio, anche pizza tonda, e la celebre afferma che questa rivoluzione sta facendo proprio di Roma una delle capitali mondiali della pizza, ancora di più d'estate, perché è facile, è comoda da mangiare, eventualmente anche camminando mentre si fa la fila ai musei e alle attrazioni, e poi è buona, sottilissima, croccante, leggera.

0: Dynamite di Tayo Cruz su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Quindi il New York Times stamattina celebra la pizza romana.
1: Buongiorno. Buongiorno. Anch'io prediligo la margherita, pasta, tina, stocchiarella, poi fatta con allegna e buono, perché la pasta bruciacchiara è buonissima. Certo, no, il nero ovviamente, ma
0: chiaro,
1: capito?
0: Ma minimo.
1: Certo, adesso questo caldo anche non mangia stata di strada, quelle che qui no, però è buonissima, per me è la più buona di tutti.
0: No, è buonissima, ma poi tra l'altro sotto l'ombrellone in spiaggia assume tutto un altro sapore, cioè diventa ancora più buona.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Let the vibration take you down. Io direi pizza romana per tutti a pranzo, eh? Magari, ragazzi. Vabbè. Arrivano le 4 hit senza interruzioni, quelle sì che sono per tutti. Bebe Rexha.

Mojo Lady, Hear Me Tonight, altro disco Rhythmic History. Siamo tornati fino al 2000, insomma, diciamo il punto più lontano di questa 4 for You, le 4 hit senza interruzioni, in cui abbiamo ritrovato anche Peggy Goo, Enrique Iglesias, in apertura Bebe Rexha insieme a Faithless. Adesso tocca a DJ Goja e Jason Derulo, Michiko.

0: Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: In tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
4: Il ritmo della capitale. Are you ready?

0: Ordinary su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. A mezzogiorno e 43 arriva la donna più amata dell'etere romano, dei bar della capitale, Eleonora Scaiola.
1: Ciao Gianmarco Callari, ciao a tutti, buon martedì. Eccoci pronti insomma ad iniziare anche quest'ora di pranzo insieme.
0: Sì, caldo?
1: Allora, caldo tanto caldo
0: molto,
1: tanto
0: sì.
1: Stamattina ero ad Ostia e si sentiva particolarmente, però vabbè, dai.
0: Già nelle prime ore del giorno. No, tra l'altro, a proposito di questo caldo, l'altro giorno ho fatto il record di docce in un giorno. 4.
1: Quattro ce ne so poche,
0: Come non so poche? No, aspetta, però. Ci ho fatto caso. Noi abbiamo questa roba di fare complimenti al contrario. Cioè, per dire 4 docce, non è che diciamo noi a Roma.
1: Sono tante,
0: al contrario, cioè, beh, non so, poche.
1: No, ma tra l'altro, no, adesso che ci penso, ho visto anche un video, tra l'altro è diventato viralissimo, di un content creator, si chiama Mezzo Che No, sui social, e rifletteva proprio su questo, cioè come i romani fanno i complimenti utilizzando la negazione. Ho fatto 4 docce, invece che dire, ma patante, non so poche.
0: Cerchiamo di pensarci ad altri esempi, magari se viene in mente anche ai nostri ascoltatori un esempio simile, quindi al contrario.
1: Ho speso 60 euro per pranzare al mare.
0: Beh, non so pochi, sono tanti.
1: Non so mica tanti.
0: Beh, non so pochi, non so tanti. Comunque, fate esempi. 393 0119 119, audio WhatsApp. Nel frattempo ci si scatena con Topic e Becky G.
2: Dimensione suono Roma.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora, ma ci stiamo letteralmente chiudendo con questa roba per dire, per esempio, Ele, oggi ho fatto 4 docce, non diciamo sono tante.
1: In romano diciamo sono mica poche.
0: La stessa cosa tipo potrei dirti, no? Ele, ma sai che queste scarpe non ti stanno male.
1: Tra l'altro me l'ha detto veramente prima.
0: Sì,
1: non è che mi dici sono belle,
0: no,
1: utilizzi la negazione.
0: Ti stanno male.
1: I romani fanno i complimenti utilizzando la negazione.
0: Sì.
1: Tipo, per esempio, uno degli esempi che abbiamo visto sui social: oh, Valerio, non è scemo, E ti dirò di più, non è manco brutto.
0: Quindi che cos'è? Non è che dici la cosa direttamente, magari è intelligente
1: e bello. No, non è scemo, non è manco brutto. Tra l'altro io prima a Gianmarco Gallari ho detto, stava al telefono, ho detto ma Gianmi bello, ma così a caso è bello il telefono arancione, che cosa mi hai risposto?
0: Beh, non è male, senza neanche accorgercene.
1: Allora ci stiamo letteralmente chiudendo in questa cosa, nel complimento negativo, e ci siamo però chiesti perché il romano non se ne rende neanche conto, però utilizza molto più spesso.
0: È questione di bug in ognuno di noi oppure effettivamente c'è una spiegazione scientifica o quasi?
1: Quasi parascientifica. No, diciamo che potrebbero essere tanti motivi. Uno è l'understatement come mossa di stile, mi spiego. Nella comicità romana, più in generale proprio italiana, sminuire apparentemente qualcosa per poi confermarlo è più elegante e più tagliente che dirlo apertamente, quindi è proprio l'opposto dell'iperbole diretta, che sarebbe magari piatta. Un'altra molto carina, la doppia negazione enfatizza, quindi praticamente dire non sono poche dei 4 docce che ti fai,
0: forse ci rende ancora più l'idea di quante siano tante, paradossalmente.
1: Non sono poche non vuol dire sono nella media, vuol dire proprio sono tante, no? Quindi a maggior ragione, perché stai negando il contrario, e la negazione è sempre un rinforzo.
0: Bello, interessante.
1: E poi è un distacco ironico tipico romano,
0: no?
1: Noi abbiamo un gusto per la sottrazione.
0: Sì.
1: Cioè, capito? Oddio, guarda che è successo, vabbè, ma sta cosa non mi sconvolge. Cioè, e siamo è la cifra dell'ironia romana, sdrammatizzare mentre in realtà si sta enfatizzando.
0: Beh, siamo stranucci però, senza, poi te lo ripeto, secondo me, no, anche voi all'ascolto, amici, se provate a farci caso, magari le persone che vi stanno attorno, no, vi renderete conto di quanto lo utilizziamo inconsapevolmente.
1: Noi siamo due bambini al parco giochi, adesso abbiamo conosciuto questa cosa.
0: Adesso fino alle 17, alle 16 parleremo di questa roba qua.
1: Sì, solo così.

0: Care di Ed Sheeran e Justin Bieber su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutare Eleonora Scaiola, con lei le prossime tre ore. Io torno stasera alle 23 con Special Party. Che farai stasera?
1: Fiesta.
0: E se dice fiesta, ragazzi.
1: Ciao.
2: Vota le canzoni che ami.
3: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab. La musica di Dimensione Suono Roma, la scegli tu.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica del tragico incidente che si è verificato domenica pomeriggio lungo la strada statale 79 nel tratto che collega Rieti a Terni. La traiettoria improvvisa del camper, che per causa ancora in corso di accertamento ha sbandato invadendo la corsia opposta e travolgendo il bus a navetta che trasportava i turisti diretti alle cascate delle Marmore. Il bilancio al momento resta drammatico: 6 morti, 3 uomini e 3 donne e un uomo che da oltre 24 ore lotta tra la vita e la morte. La procura di Terni ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose. In via dell'Idroscalo i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine lettone gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in abitazione. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca. Dopo la denuncia della donna, l'uomo è stato arrestato. Caldo a Roma e allerta rossa anche ad agosto, 32 quartieri con temperature da 46 a 50 gradi, è quanto emerge dai dati finali di un report di Legambiente. Tra le superfici più critiche, se esposte al sole, vengono segnalati l'asfalto e la pavimentazione gommata, che nei monitoraggi effettuati con termocamere hanno raggiunto rispettivamente una temperatura media al sole di 52 gradi. Infine, dopo anni di sperimentazioni live, Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito, i concerti mattinè. Domenica 30 agosto alle 7 del mattino sarà nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 13 e 2 minuti.
3: Adesso. Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: E allora ci siamo, pronti per iniziare questo pranzo del martedì 4 agosto 2026 su Dimensioni Solo Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo appena salutato il signor Gianmarco Callari e arriviamo fino alle 16 insieme con chi, giustamente qualcuno dirà, Eleonora Scaiola. Ovviamente, come iniziamo l'ora? Con una bella carica d'energia, 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensioni Solo Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: saga, ormai è diventata veramente una soap opera, però so che il messaggio è arrivato al 393 0 119 119. Tra poco lo ascoltiamo insieme. Ora però è il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità
1: music, le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back, Take Me Back, back to your heart. Medusa, Khalid, Weekend.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.

0: bestia, considerando che noi facciamo ovviamente chiacchiere da bar, e ci tiene però a raccontarcelo in radio, a fornirci tutti i dettagli dell'avvistamento. Quindi pronto Mirko?
1: Buongiorno Eleonora.
0: Buongiorno.
1: Sei tornata da chiacchiere dal bar da questa mattina?
0: Sì.
1: Sei stata al mare?
0: Sì.
1: Ti ho visto questa mattina sotto l'ombrellone sul lettino.
0: Ma non è vero.
1: Con un costume rosso sorseggiavi una capirosca alla fragola.
0: Ma non ero io.
1: Al tuo costume, capelli legati, occhiali da sole in testa,
0: mai.
1: Ti dirigevi verso il bar facendo una partita al calcio balilla.
0: Ma mi dispiace per il mio compagno di squadra, perché
1: ben
0: non so.
1: È arrivata Eleonora da Mirko.
0: Grazie Mirchetto, noi siamo curiosissimi di sapere domani chi vedrai, chi avvisterai, e soprattutto poi raccontacelo come sempre al 393 0119 119, dove stanno arrivando anche tutti i vostri saluti, i vostri

0: quanto mi piace. Good Old Days su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
9: Allora io penso al vino.
8: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: una canzone che racconta l'attesa e l'urgenza dell'amore, un brano che parla proprio di una relazione appena sbocciata, fatta di compromessi e del sentirsi tirati in direzioni diverse. Capita. I Medusa con Khalid, questa è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ferie estive 2026. Proprio questo l'hanno cantato su Dimensione Suono Roma, Il ritmo della capitale, Khalid con la produzione di Medusa. Ciao a tutti da Ele Scaiola. Tra poco parliamo di un altro avvistamento molto particolare sulle coste del nostro litorale, perché sono venuti a trovarci dei vicini di casa, per così dire, che in realtà si sono probabilmente definitivamente trasferiti qui da noi. Tra poco vi dico tutto.
1: Dimensione Suono Roma.

più ritmate dal 90 ad oggi. Ma quindi chi si aggira sul litorale romano proprio in questi giorni, tra lo stupore di tutti i bagnanti? Beh, proprio dei delfini a San Felice Circeo. È stato avvistato proprio un intero gruppo di delfini che nuotava a pochissima distanza dalla costa, e la parte più bella è che in mezzo al gruppo c'erano tantissimi cuccioli che si godevano il mare praticamente come tutti noi in questo periodo. E non è un caso isolato: negli ultimi mesi gli avvistamenti lungo il litorale laziale si sono moltiplicati, da Ostia fino alle zone più a sud, segno che questi splendidi animali stanno

0: Lady Gaga, Stupid Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Controlli serrati dei carabinieri nella capitale, operazioni straordinarie a 100 celle nei quartieri Nomentano e Africano, 4 arresti, 11 denunce, verifiche nelle aree della Movida, Piazza dei Mirti e nei punti di snodo dei trasporti urbani. Oltre 700 persone identificate e più di 250 mezzi di trasporto ispezionati. La Fondazione Cinema per Roma traccia un bilancio delle sue attività estive, registrando un totale di oltre 65.000 presenze in circa 2 mesi di programmazione. Come negli scorsi anni, gli eventi hanno fatto registrare il tutto esaurito. La Fondazione proseguirà le sue attività anche nel resto dell'estate. Dal 1 agosto al 6 settembre, la Casa del Cinema ospiterà presso il Teatro Ettore Scola 8 rassegne e un evento speciale a ingresso gratuito per un totale di 37 giorni di proiezioni. Dal 14 al 25 ottobre poi la Fondazione produrrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Infine sono aperte le iscrizioni alla Tiber Skiff, la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere. L'evento sarà il cuore sportivo di Weekend Blue It 2026, manifestazione dell'associazione Più Blu dedicata al rapporto tra sport, ambiente e salute. Dal 25 al 27 settembre il Tevere diventerà un grande spazio di sport, educazione ambientale e partecipazione civica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 14.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Si continua qui a viaggiare avanti e indietro nel tempo grazie a tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ancora un buon martedì, buon pranzo, dai, Leonora Scaiola insieme fino alle 16 su Dimensione Suono Roma. Stanno arrivando ancora un sacco di saluti, un sacco di messaggi, tra poco li mandiamo tutti in onda. Prima iniziamo con un brano di fine anni 90.

0: chat d'oggi. Allora, pronto, chi c'è?
1: Buongiorno, da Marco Fugonaro.
0: Ciao Marco.
1: Perdonami, l'avvistamento dei delfini, ma non è cambiando il clima? Tra un po' nevicherà a Miami e noi Natale sulla spiaggia, dai, dai. Ciao Eleonora, buona giornata.
0: Ciao Marco, un abbraccio a te, buon lavoro. Allora, sicuramente non stiamo vivendo un cambiamento climatico, ma un collasso climatico, e sono d'accordo con te, dovremmo prendere tutti molto più seriamente la questione. Detto ciò, però, per quanto riguarda la notizia dei delfini avvistati al Circeo, cioè nel Lazio non è affatto una novità legata al cambiamento climatico, anzi da un paio d'anni c'è un progetto proprio di ricerca che sta monitorando la costa tra Civitavecchia ed Ostia e ha scoperto che i delfini, in particolare i turziopi, frequentano quelle acque in modo stabile e regolare, quindi non è un caso isolato. Per gli scienziati, anzi al contrario, è proprio un segnale che il nostro mare sta meglio.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi. Supermercati Pim, i bei temi lavora,
2: i risparmio di qualità. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Siamo pronti ad accoglierle in studio. Proprio loro, le 4 hit senza pausa. Primo brano di Samurai J.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Sport for You.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa,

0: giornata d'oggi.
1: Kerdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Kerdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per un litro e mezzo, 99 centesimi.
11: Supermercati PIM, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: This my summer.

0: stiamo parlando di allenamenti, però sappiate che il prossimo allenamento potrebbe cominciare proprio in mezzo alla pista da ballo, perché ballare non è solo divertimento, pare che possa trasformarsi in un vero e proprio workout, capace di far bruciare calorie tanto quanto, se non di più, di una sessione in palestra. Tra musica, movimento e la scarica di energia che si respira in pista, il corpo lavora di più di quanto pensiamo. Quanto si brucia lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: forse vola. Katy Perry con California Girls, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, cosa che abbiamo fatto anche noi in studio adesso. Allora, dicevamo, ballare, muoversi, scatenarsi fa bene al corpo tanto quanto fa bene alla testa, perché appunto ballare al ritmo di musica aiuta a scaricare stress e tensione, questo lo sapevamo, e regala quella sensazione di leggerezza che solo il mix di suono, movimento e condivisione sa dare. Dal punto di vista fisico però, un'ora di ballo può far consumare indicativamente tra le 200 e le 600 calorie, a seconda ovviamente dell'intensità con cui ci si lascia andare. È un'attività cardiovascolare praticamente paragonabile per certi versi a un allenamento in palestra, con la differenza che qui c'è un po' di The Virtus Amount, no? A fare da carburante. In palestra invece, tra i pesi, i macchinari, lì l'obiettivo cambia, perché si lavora più su forza, no? Sulla tonicità muscolare e sulla resistenza, quindi un pochino diverso. Comunque, se in questi giorni magari non ve la sentite proprio di chiudervi in palestra, non preoccupatevi, perché potete sempre andare a ballare e scatenarvi con gli amici in pista.
1: Dimensione Suono Roma.

0: chiamate dal 90 da oggi, brano che chiude l'ora tra poco, come sempre, in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: In redazione c'è Francesca Proietti con tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, ingegnere di 84 anni, era scomparso il 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico dopo essersi tuffato dalla barca su cui si trovava. Questa sera il riconoscimento ufficiale. Ancora violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo. Dopo un fine settimana di alta tensione, una nuova aggressione, questa volta da parte di un detenuto nei confronti di un altro ragazzo. A denunciarlo il sindacato FNS CISL Lazio. Le violenze sono avvenute lunedì mattina. Un detenuto maggiorenne di origine maghrebina è riuscito a scavalcare le recinzioni dell'area verde interna e, armato di un punteruolo artigianale, ha aggredito un detenuto italiano minorenne al rientro dai colloqui. Feriti anche due agenti penitenziari. La denuncia del sindacato. In via dell'Idroscalo i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine lettone gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in abitazione. L'uomo avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca. Domani torna l'appuntamento con la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. Si tratta della 43esima edizione dell'evento, che ricorda il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino. La piazza antistante la Basilica, a partire dalle 21, si riempirà di luci, musiche e delle suggestive nevicate che andranno avanti fino a mezzanotte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 15.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Ragazzi, la tecnologia va avanti e noi cerchiamo di stare al passo. Tra poco vi racconto dei aggiornamenti su una notissima app di dating. Detto questo, dove siamo? Ovviamente su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 16 con te, con voi. Ci sono io, Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora con la carica giusta, 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 92.

0: Suono Roma, è il momento già di fare un assaggino delle novità musicali di quest'ora.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Dimensione Suono Roma.
9: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.

invece su Dimensione Sonora, ma con quale colore andiamo più d'accordo d'estate? Allora, io dico il bianco, sempre, da sempre, per sempre il bianco mi piace da morire. Non sono l'unico, ovviamente, perché appunto sia il bianco, il beige, il tortora, il panna sono tutti colori amatissimi d'estate perché reputati freschi, quindi che non attirano il caldo. Ma qual è il colore peggiore da indossare d'estate? In tanti punterebbero il dito contro il nero e invece, a sorpresa, non è lui il vero colpevole. Uno studio giapponese ha messo alla prova 9 colori diversi sotto il sole e il risultato ribalta completamente quello che pensavamo di sapere. Quindi qual è il colore che scalda di più? Lo diciamo tra poco.

0: lei, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, dicevamo, il colore che assorbe di più il calore sotto il sole non è il nero. Incredibile ma vero. Vi ho fatto anche la rima, povera me, vabbè. Allora, l'ho scoperto chi? Uno studio condotto dal National Institute for Environmental Studies in Giappone, che ha analizzato ben 9 colori, quali erano il rosso, il bianco, il blu, il verde scuro, il grigio, il nero, il viola, il giallo e il verde, lasciando delle camicie al sole con questi colori per 5 minuti e misurandone la temperatura con una termocamera. Qual è stato il risultato? Praticamente il verde scuro ha battuto il nero con un tasso di assorbimento degli infrarossi dell'87% contro l'86% del nero, praticamente un test a testa, ma con il verde scuro leggermente avanti. Le più fresche di camicie invece erano, sono risultate quelle bianche e quelle gialle. Quindi la lezione è semplice: quest'estate, come probabilmente già sapevamo, dobbiamo puntare sui colori chiari e lì non sbagliamo mai.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: fare tutto per far rinfrescare un po' l'aria e soprattutto per far entrare la novità musicale di quest'ora, un brano che unisce la produzione melodica e inconfondibile di Kygo all'intensa interpretazione di McNown. L'ascoltiamo adesso, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

questa macchina che corre verso casa, quindi anche questa sensazione di aver lasciato qualcosa di bello alle spalle, ma di portarlo comunque con te, no? Un po' cucito dentro. E non è tristezza vera, è più uno struggimento leggero. La canzone di Kygo con McNown, Take Me Back, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quindi un momento che stai ancora vivendo, mentre sai che prima o poi ti mancherà. Ace of Base, All That She Wants.

0: Madonna, Density Area, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che fa accoglie Don Cash.
1: Ma buon pomeriggiolo, come stai?
0: Bene.
1: Buon pomeriggiolo.
0: Bene, guarda, mi è capitato ma proprio qualche giorno fa ero ad Ostia, stavo facendo la diretta di Gacchia da Barra, è passato un signore che ci ha riconosciuto e mi fa: ma lo sai che sono stato a Nettuno?
1: Sono stato a Nettuno
0: e ho visto lo spettacolo di Don Cash, che però non ti ha chiamato Don Cash.
1: Come
0: ha
1: chiamato?
0: Fra Cash,
1: bello, mi piace.
0: Perché comunque siamo sempre nell'ambito.
1: Bello che però durante le immagini del live c'è scritto Don Cash tipo 7.457.000 volte. E poi la gente mi fa: ma come ti chiami?
0: No, lui ha collegato comunque a una situazione comunque
1: sempre
0: ecclesiastica.
1: Sempre in chiesa stiamo, diciamo.
0: Esatto. Vabbè. E quindi ho detto: guarda, no, veramente no, però va bene lo stesso. Guarda,
1: io la ringrazio, fratello, mio caro fratello, sì, qui dal pulpito della nostra chiesa, io la ringrazio.
0: Sì, senti.
1: Però sarei donna comunque, no? È un altro tipo di donne, va bene.
0: Un altro tipo di donne, va bene. Tra poco facciamo anche un anticipation di tutto quello che riguarderà il drive time di Don Cash, tra le hit più ritmate. Prima però direi di ascoltarci l'ultima di Giovanotti.

0: lei piace da morire. Il fatto che sia così irriconoscibile per me è solo un plus. Peggy Gou, Ira Star con Woman, tra le hit più ricche dal 90 ad oggi. Ciao Don!
1: Ma Diggy Ben, Diggy Ben, Diggy Ben, Diggy Ben, Ben, Ben. Mi rimane troppo in testa questa cosa. Woman, poi mi piace anche il titolo. Quale uomo, quale donna, Woman?
0: Potrebbe essere la colonna sonora perfetta per uno di quei cinepanettoni anni 2000.
1: Vero.
0: Ce lo vedi?
1: Vero.
0: Da morire, da morire.
1: Quando vanno sulla neve tutti quanti ignudi, non sa perché. Ah, Diggy Ben, Diggy Ben, ci sta, bravo, mi sei piaciuto, hai ragione.
0: Allora, un'anticipation ce la fai della nozione?
1: Assolutamente, no, assolutamente. La domanda per tutti quanti voi è la cosa che mi fa più schifo in assoluto. Bene. Inizierei proprio con te. C'è qualcosa che proprio ti fa schifo? Dici, guarda, proprio
0: ma un senso, cioè una roba pratica.
1: Sì, il verme, che ne so, quella cosa che.
0: Beh, ragazzi, io vi dico la verità, a me un po' i topi. Cioè, da una parte mi dispiace, però i topi.
1: Il topo.
0: Sì, sì.
1: Ma il topo
0: la pantegara. La pantegara.
1: Il ratto, quello brutto.
0: Il ratto vero.
1: Che poi alla fine se lo becchi da solo neanche male, perché
0: ma
1: ti guarda quegli occhietti.
0: Se lo becco, ragazzi, io potrei svenire da
1: un
0: metro all'altro.
1: Ne ho visto uno qua davanti.
0: Non credo. Vado.
1: Era un coniglio.
0: Vado.
1: Lei va. No, ma no, rimanga, guardi, fino alle 9 c'è tempo.
0: No, volevo sapere di più. Vabbè, mi toccherà ascoltare il programma per sapere perché mi ha fatto questa domanda.
1: No, perché c'è una famosissima ditta a cui non farò pubblicità di borse, perché Antana meriti, proprio,
0: no.
1: Mi spiace, ma Antana meriti, che ha fatto la borsa che secondo me non solo farà parlare sicuramente, ma fa anche un po' schifo, quindi più tardi scoprirete per quale.
0: Vabbè, mi rimango connessa, le prossime 3 ore con Donna, io vado, Admen, ciao!
2: Mua. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: È tempo di news. Vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia dopo il ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dal 27 giugno scorso. Cavallari era scomparso durante una gita in barca con la moglie. A quel punto la ministra aveva contattato i soccorsi mettendo in moto le ricerche che sono proseguite fino ad oggi, quando è stato individuato e recuperato il cadavere. I carabinieri di Guidonia Montecelio hanno denunciato 2 persone ritenute responsabili di un incendio boschivo nel comune di Marcellina. L'attività investigativa dei militari è scaturita dalla denuncia presentata dal proprietario di un fondo agricolo contiguo gravemente danneggiato dal fuoco. Gli elementi raccolti hanno consentito di verificare che i 2 soggetti avevano acceso un fuoco per smaltire residui vegetali. A causa delle condizioni ambientali e il clima caldo e secco, le fiamme si sono rapidamente propagate senza controllo, danneggiando l'uliveto confinante. Prosegue l'attività di controllo straordinario del territorio dei carabinieri a Roma. Nelle ultime ore i militari hanno effettuato 2 operazioni nei quartieri Centocelle e Africano, che hanno portato a 4 arresti e 11 denunce. Complessivamente sono state identificate oltre 700 persone, controllati più di 250 veicoli e sanzionate violazioni al codice della strada per oltre 9.000 euro. Ferragosto in città. Sabato 15 agosto restano aperti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura. Aperti al pubblico anche i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari. Apertura straordinaria invece per il bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mancano 30 secondi alle 16 in punto. Buon martedì 4 agosto.

0: Già ragazzi, il drive time della capitale 16 in punto, spaccate in questo momento. È martedì, è il 4 agosto, quindi oramai ufficialmente siamo quasi tutti in vacanza. E dico siamo anche senza esserlo, perché io non ci andrò in vacanza. Anche quest'anno la vacanza la faccio l'anno prossimo, faccio parte del team.
1: Non ce la faccio più.
0: Ma tu che hai la fortuna di esserci andato, di trovarti in questo momento sulla spiaggia De Fregene, De Ostia, in qualsiasi lido e stazione balneare, o magari a bordo della tua piscina, perché magari sei uno di quelli che proprio poveri, spicciatemi in casa. Ecco, facci sapere dove porti la nostra musica e il nostro sound. E poi oggi si parla di cose che non ci piacciono. Se ci piacciono sicuramente le vacanze, sono una cosa che piace a tutti, il relax. Voglio sapere qual è quella cosa che invece non ti piace totalmente, che ti fa anche senso un po' brivido, come diceva prima Eleonora, che non è fan, grande fan dei topi. Il numero è il 393 0119 119, e voliamo sulle ali della musica indietro nel tempo a 20 anni fa. Era il 2006, la voce di Steve Edwards che incontra il talento francese del mio fratellino Bob Sinclair, e questa è la sua meravigliosa World All Done.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2006.

0: Allora, ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, Runaway, Lady Gaga e Ducci, e devo dire che la cosa più bella del Diavolo Veste Prada 2 è la colonna sonora, cioè veramente bella Runaway, per il resto il film...
1: Bene, proprio bene.
0: Ma male mai visto, perdonatemi se lo dico, ma proprio una roba brutta proprio. Ma brutta proprio, che vi è fuori brutta. Mi ha rovinato anche il ricordo del primo capitolo del Diavolo Veste Prada, che invece secondo me è un bel filmone per l'epoca, fatto bene, girato bene. Questo girato male, interpretato peggio, telecamere allucinantemente brutte, immagini dell'Italia che sembrano immagini da Rai di 50 anni. Brutto proprio, raga, brutto forte. Anche lei, anche Lady Gaga, che fa una specie di videoclip. Penso che sia il videoclip più brutto della sua vita. Adesso mi denunceranno tutti per sta roba, però è il mio parere personale. Vabbè, detto ciò, invece parliamo di cose che non ci piacciono. A tal proposito, a me non è piaciuto il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. Cose che non ci piacciono: è una borsa di una ditta famosissima, Coperni, che non ha di sicuro bisogno della nostra pubblicità, ma che ha deciso di fare questa nuova figata delle figate delle figate della moda. Cioè, ha deciso di mettere dentro una borsa trasparente i funghi. Ma non è funghi quelli della pizza, margherita, cotta e funghi, no. I funghi, una cultura batterica di quelle là che diventano, non so, le muffe, ok? Le muffe quelle tutte colorate, bellissimo, sembra un pianeta venuto da lontano, pare una cosa aliena, tutto stupendo, però mi ha fatto un po' rabbrividire l'idea che tu ti stai portando dietro comunque una grande carica di batteri. Poi non sono batteri cattivi, neanche nella loro evoluzione ci saranno mai problemi, questo è quello che viene detto su carta, poi non lo so, il futuro avrà soltanto le risposte in tasca, ma di sicuro stai andando in giro con una borsa bella ma piena di funghi. E allora mi sono domandato, ma può essere che fa schifo solo a me? C'è qualcosa che fa schifo ai nostri ascoltatori che proprio non piace? So che non si utilizza quella parola, non mi piace sentire dire in giro la parola schifo, però in questo caso sì. Ciao, chi è? Chi è con me?
2: Ciao, sono Tortaruga. La cosa che mi fa più schifo sono le blatte, gli scarafaggi.
0: Oh. Beh, niente, finito così il messaggio. Meno male si chiama Tartaruga. Chissà che cosa non piace all'ape mai a sto punto.
3: Drive time. Che il dai sia con te.

Martin Garrix e Ciaran Rebeat It. Non mi piace assolutamente vedere abbandonare gli animali. E il messaggio è anonimo, ma io chiunque tu sia ti amo, perché a tal proposito proprio oggi hanno abbandonato qui vicino alla radio un animale. Non vi dico manco che razza di animale è un animale piccolo, meraviglioso. Io non so come si faccia abbandonare un'anima. La cosa bella è che abbiamo trovato un padrone all'istante. Cioè voi l'avete

0: abbandonato pensando che magari essendoci qui davanti un grande parco avrebbe potuto sopravvivere nonostante ci siano 48 gradi al sole e quindi tutta la terra stia bruciando. Hai pensato questo? Tranquillo, non solo ha trovato dove vivere, ma abbiamo trovato un padre migliore di te, una madre migliore di te per questo cucciolo. Quindi mi dispiace che ancora oggi ci siano persone che abbandonano, e chiunque abbia scritto questo messaggio mi fanno schifo le persone che abbandonano gli animali, ha comunque ragione, per noi ha sempre ragione. Il numero è il 393 0119 119. Oggi si parla di cose che non ci piacciono per niente. Puoi sfogarti dicendo non mi piace affatto, dimmi la tua.
1: Drive Time, che erdaglie sia con te. All for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
10: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
11: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
10: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
11: Gruppo AutoEquip.it.
0: Let the vibration take you down. Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Esatto, madame, sono quelle della Four for You. E intanto, cos'è che non ti piace davvero? Mi fa schifo davvero tanto, cosa? Al 393 0119 119.

0: Corona con la sua The Rhythm of the Night, un brano che ci tiene compagnia ormai dal 1993. Allora ragazzi, cose che non ci piacciono, ispirati dalla borsa di Coperni che contiene dei funghi, delle culture batteriche che diventano sicuramente opere d'arte, ma ha un po' di ribrezzo. Cos'è che non vi piace? Sentiamo.
1: Mamma mia, Mollico, a me non mi piace sentirmi, come fa schifo sentirmi sudato.
0: Brutto.
1: Esci da casa, metti in piedi, pare che ti sei mai lavato, ma non è colpa nostra. Ma come se va? Ce la faccio, non mi posso ingoiare un climatizzatore.
2: Non ce la faccio.
1: Ladies and gentlemen, it's Martedon.
0: Fermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
3: Cose che non ci piacciono.
4: Ciao, c'è Claudio, acceso da poco. Che vergogna, ma che vergogna, che schifo. Penso che questo si può dire. Io sì, ho una gatta, ma veramente ho l'inverno.
0: Aspettate, se vi siete persi la parte prima, io ho detto alla persona che ha abbandonato un essere vivente, un animaletto qui davanti alla nostra sede di RDS stamattina, che non solo mi fa schifo il principio dell'abbandonare, ma sono contento solo di una cosa, che abbiamo immediatamente trovato un padre, che sicuramente sarà un padre migliore di quello che l'ha abbandonato, o una madre migliore di quello che l'ha abbandonata, per questo povero cucciolo. Non vi dico manco di che razza è.
4: Che fanno i regali e poi li regalano, o l'estate li buttano dentro i sacchi. Ho visto dei video impressionanti, sia dei gattini che dei cagnolini piccoli dentro i secchioni. Ultimamente un netturbino l'ha trovato dentro un sacco che si muoveva dentro un secchione, ringraziando Dio. Io dico, ecco, questa gente, io spero che passi questo messaggio per radio, perché alla fine non dico niente di male, anzi dico di bene, perché quello che penso, questa gente dovrebbe fare la stessa fine, se non peggio, perché...
0: Ok, basta che diventiamo violenti. Diciamo che chi abbandona fa schifo, ok? Rimaniamo così. Una cosa che di sicuro mi fa schifo sono quelli che abbandonano gli animali. Ciao!
5: La cosa che odio di più...
0: Scusate, sì.
5: Allora, donne, sì. La cosa che odio di più...
0: Sì.
5: Bro, la cosa che a me non mi piace affatto, praticamente quando vado, che ne so, in una foresta e vedo delle vespe. Praticamente io scappo praticamente dalle vespe, perché a me non mi piacciono, ho paura che mi pungono, e ho paura anche che poi
0: di avere uno shock anafilattico, immagino. Di gonfiarti? Di stare male?
5: Come dire, mi gonfiano le mie parti del corpo. Vabbè,
0: come gonfiano certe volte, come gonfiano, voglia che si gonfiano.
6: Buonasera, Pancascio, Ruggero.
0: Tutti quelli che c'è. No, niente, quelli buoni no.
6: A me non piacciono le persone che mi prendono in giro di come parlo, no?
0: Certo.
6: Cioè, ma io non capisco.
0: Capisco.
6: Ma adesso perché vengo dalla campagna, no? Dove coltivo un sacco di roba buona.
0: Tipo piselli,
6: come fagioli, piselli,
0: certo,
6: un sacco di cose buone, no?
0: Un sacco belle.
6: E faccio lavoretti in cuoio, in pelle.
0: Hai pure la spada del damo.
6: Non capisco il perché.
0: Perché
6: poi offro tanto amore. È questo che serve, no? Love, love, love.
0: Pure un bel viaggetto per il mondo, quello serve sempre.
7: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Manu, ciao caro G, viaggiando pure il mondo, 16:35 in questo momento in casa di Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Allora, si parla di cose che non ci piacciono, le cose che proprio ci disgustano. Al 393-0119-119 la nostra amica Maria Antonietta dice: donna, io non sono affatto fan delle bratte, cioè se vedo una blatta mi sento male, se ci vedo una blatta sbratto. E beh, lo capisco, le blatte comunque non si capisce manco per quale motivo stanno sul pianeta Terra, eppure sono anche gli esseri viventi più longevi, quelli che se dovesse domani arrivare una bomba atomica non sopravviverebbe nessuno tranne le blatte, che non sappiamo a che servono, ma sopravviverebbero.
1: Drive time. Che il dai sia con te.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Che il radio sia con te.
1: Summer.
9: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Back in Hill, Medusa, insieme ai Good Boys, Lose Control, questa era la voce di Simon. Allora, cose che non ci piacciono affatto, l'amica prima ha detto le blatte, non sappiamo che cosa servano al mondo, ma qualcuno ha una risposta.
2: Lo so io a che servono le blatte.
1: Oh, dimmi.
2: Una blatta.
1: Sì.
2: Mangiata.
1: No.
2: Contiene le stesse proteine,
1: sì,
2: di una bistecca.
1: Però che schifo.
2: Quindi le blatte servono a sostituire in pratica il fabbisogno giornaliero di carne umano. Bleh.
1: Ah, mamma mia, io porto matriciana, carbonara o blatta?
2: Andiamo bene,
1: no.
2: Proprio bene.
1: No, grazie, oggi sono venuto già disgustato da casa.
2: Allora,
1: grazie.
2: Donna.
1: Salve.
2: Tina, Terracina. Allora, stavo ascoltando adesso la notizia. Guarda, io devo partire a settembre e devo andare in vacanza una settimana.
1: Sì.
2: Mi sto attivando anche
1: a non abbandonare, immagino, gli animali, come ha fatto quello schifo di essere vivente che ha abbandonato questo piccolo esserino qui davanti stamattina.
2: Dando un compenso per chi si possa occupare dei miei 6 gattini.
1: Brava.
2: Dargli soltanto da mangiare.
1: Beh.
2: Quindi io non li abbandono gli animali, come vedi.
1: Però,
2: non come altri.
1: Tesoro del mio cuore, Lina, però mi auguro che non solo da mangiare, ma anche un po' di coccole, ovviamente l'acqua e le condizioni per stare al fresco e svuotargli la lettiera, perché i gatti hanno bisogno di tanto igiene. Quindi comunque 6 giorni sono tanti da lasciare da soli, ovviamente. Però bello il fatto che tu ti stia prendendo già bega di avere qualcuno che li va a accudire, e anche pagandoli, perché giusto, ragazzi, sono persone che lo fanno per lavoro. Ricordatevi che noi abbiamo un impegno morale, siamo noi che abbiamo scelto di prenderci cura di loro, non il contrario. Loro sopravviverebbero senza di noi in natura, e invece siamo noi che scegliamo di farli entrare nella nostra famiglia. Ma a quel punto, siccome loro non vivono quanto noi e noi avremo tanti capitoli del nostro libro, noi per loro siamo l'intero libro, dalla prima all'ultima pagina. Quindi ricordatevele queste cose. Non vi voglio ricordare di come vivono dopo che li avete abbandonati, che già l'altra settimana se siamo fatti sta spremuta di cuore. Detto ciò, si parla di cose che ci danno il disgusto. Non mi piace per niente. 393 0119 119, dimmi la tua.
3: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: del sottotitolo 2010. E allora bentornati in studio in casa Dimensione Suono Roma, cose che ci danno il Discustand.
1: Don Cash, buon pomeriggio. A me un'altra cosa che non mi piace affatto, sì, dove è capitato un po' di giorni fa, sì, una gita in un bosco, dove non è la prima volta che trovo bottiglie di vetro, mondezza, bottiglie di plastica, tutta roba che dovrebbe essere buttata dentro a un cestino, no? A una raccolta differenziata, raccolta del vetro, raccolta dalla plastica, dovrebbe essere gettata e non lasciata dentro a un bosco dove poi ci preoccupiamo, no? Che succedono gli incendi, no? Perché lo sappiamo benissimo che una bottiglia di vetro buttata in mezzo alla foresta con 40 gradi prende a fuoco tutto, perché gli fa delente, no? Questi come li vogliamo chiamare? Sozzoni,
0: ma soprattutto ingrati, ma soprattutto proprio pezzi di... Ma io non capisco, perché non c'è un altro pianeta, la Terra è casa nostra, io non butto neanche i mozziconi a terra, manco sul cemento, già sta soffrendo così tanto il pianeta, che fargli ancora di più del male non c'ha senso. Poi il paradosso, che magari sei in un bosco, no? Quindi sei in una zona boschiva, ci vanno le persone che amiamo la natura, voglio farmi un picnic nella natura, che bella la natura, e poi ti sporchi la natura, e che ne rimane la natura? Poi non ho capito, ma è tua, cioè dopo che te ne vai tu io non conto niente. Poi le cose che tu lasci lì, secondo te che viene un ranger o c'è sta pattuglia della spazzatura del bosco, o chi se la dovrebbe mangiare, il vetro, la plastica, la carta, gli animali? Ma non ci arrivo, ragazzi, è come se tu venissi a casa mia e mi mettessi la tua spazzatura in salone, cioè non credo che tu bussi, ciao, ma sto buttata, che c'è? Niente, qua c'è una busta di spazzatura, te la metto sul letto di papà un attimino, così qua bella bella sul cuscino, guarda c'ho la pupù di mio figlio, te la metto, cioè non ha senso, ragazzi, non c'è un altro pianeta, dovete avere il rispetto di questo pianeta della Terra, perché non solo è tua, è mia, è di tutti quanti gli altri, e non ce n'è una di riserva, ce la stiamo a giocare. L'essere umano, cioè, è vergognoso chiamarci così. Noi che camminiamo su due zampe siamo esattamente l'essere vivente più dannifico e stupido che c'è sul pianeta Terra. Mi dispiace, ma non lo dico io, lo dicono gli esperti. Nessun altro essere vivente in tutto il pianeta, ma probabilmente in tutto il mondo, in tutto l'universo, è stato in grado di fare così danno, così poco bene nei confronti del posto che l'ha creato.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Conserva le tue lacrime per un altro giorno. Save your tears for another day. The Weeknd insieme a Ariana Grande. Allora ragazzi, che cos'è quella cosa che ti crea il disgusting? Proprio I'm so disgusting. Quella cosa che proprio detesti. Al 393-0119-119, dillo con la tua voce.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app. Canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. I vigili del fuoco in azione a Roma in via dell'Ippica, nella zona di Tor di Valle, per un incendio di sterpi e di materiali di vario genere depositati nel sito. Sul posto operano 5 squadre più il DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, per la valutazione di eventuali lanci dall'elicottero. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Il corpo è stato accompagnato sulla battigia e il riconoscimento ufficiale è previsto per questa sera. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, ha detto la ministra in una nota. Vittoria per gli urtisti. Dopo 12 anni di battaglie legali, gli storici venditori di souvenir di Roma tornano al Colosseo. I giudici ordinano il ritorno temporaneo degli ambulanti nelle postazioni originarie e impongono al comune di avviare un nuovo procedimento, confrontandosi con gli urtisti per individuare nuove postazioni idonee e definitive. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale, destinando 4,2 milioni di euro ai 22 comuni della città metropolitana di Roma capitale e della provincia di Viterbo interessati dalla legge regionale numero 18/2022. Il piano prevede 1,2 milioni di euro per spese correnti nel 2026 e 3 milioni di euro in conto capitale destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali nel triennio 26-28. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 17, buon martedì 4 agosto. Sale, sale, e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. I'm so disgusting, quella cosa che vi fa veramente venire il disgusto, che non vi piace per niente, al nostro numero di telefono, il 393-0119-119, e invece le prossime 4 hit vi faranno venire voglia. Ma sì, ma tanta voglia, perché vi piacciono sicuramente. E la prima è un comando imperativo, che non mi piace il comando, ma questo sì, perché io, come Preziosa Marvin, voglio vederti danzare.
9: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione

ISR chiudono le 4 senza interruzione. Prima Annalisa, Euforia, Moment to the Sun, You Girl insieme agli Ultranatei, Manel Angel. E in apertura invece Preziose Marvin con Voglio vederti danzare. E gira tutta la stanza mentre si danza. E allora benvenuti nella nostra praticamente family, quella dell'estate, Summer, la Summer Version. Qual è quella cosa che proprio ti dà fastidio? Quella cosa che proprio non sopporti, che non tolleri, che non riesci a... quella che ti dà il disgusto. Oggi la parola è questa, ragazzi. Abbiamo iniziato il tutto da una borsa costosissima che contiene dei funghi al suo interno, una colonia batterica che diventano praticamente una colonia funginea che diventa molto bella esteticamente, però di sicuro potrebbe darti dei brividini. E poi abbiamo parlato di

0: abbandona gli animali perché ne hanno abbandonato uno davanti alla nostra sede proprio oggi, che ha già trovato uno splendido padre, sicuramente migliore di quello che l'ha abbandonato. Ergo, cose che ci danno il disgusto al 393 0119 119. Ines dice: donna, avete parlato tanto della gente che abbandona, ma non avete parlato delle persone che fanno del male. Ultimamente io vedo tantissimi ragazzini e ragazzine impazzite. Parliamo di bullismo. Ma che me stai a di? Ma che me stai a di? Parliamo di bullismo. No, non ne parliamo del bullismo, perché il bullismo è una cosa schifosissima che non va fatta, però bisogna avere anche le spalle larghe. Adesso sto dicendo una cosa, sicuramente la unpopular opinion. Ai nostri tempi il bullismo era sicuramente, avevamo un livello, un'asticella totalmente diversa, perché eravamo abituati a un'ironia diversa, a degli scherzi sicuramente più pesanti, a delle parole sicuramente più pesanti. Credo che oggi ci sia tanto bullismo in giro, brutto, bruttissimo, nei confronti di chi non se lo merita, e che poi invece le persone che si meritano di essere trattate bene vengano trattate male, ma questo succede da sempre. Al contrario, credo anche che però noi più adulti dovremmo insegnare a questi ragazzini come essere più resistenti. Quindi forse dovremmo spiegargli qual è l'ironia, qual è la sottile differenza che si cela tra l'essere ironico, tra quello che è una battuta e che non rimane importante, e ciò che invece ferisce veramente. Ciò che invece mi ferisce è la violenza. La violenza incontrollata, quella non la tollero, ragazzi. Ultimamente vedo dei video che mi lasciano sconcertato di ragazze che si picchiano con altre ragazze solo perché fa trend, solo perché devono mettere i video sui social. E poi vedo chiaramente video di violenza tra maschietti, vari maranza che vedete in giro, ma la cosa che mi fa più rabbrividire è che vedo i video, è che per vedere quei video vuol dire che c'è qualcuno che li riprende. E adesso io parlo con te, persona che ti metti lì e riprendi, credi di non essere parte del problema? No, sei tanta parte del problema, forse il problema più grande di tutti sei tu, perché le cose succedevano anche prima, ma il fatto di non vederle sui social e di non ricevere milioni di like per cose sbagliate come la violenza permetteva a noi di reputare la violenza sbagliata, mentre oggi, siccome un contenuto fa like, allora diventa corretto, e allora lì la violenza, il bullismo diventano necessari, capisci? Quindi tu che quando succede qualcosa di brutto non usi il telefono per chiamare la polizia, tu che non intervieni per separare le persone ma riprendi, sei gran parte del problema. Questa è una cosa che mi dà disgusto.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa. Khalid. Weekend. Kygo. Max McNown. Take me back. Take me
1: back. Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesi 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Che il dai sia con te.
1: Summer.
2: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. E allora ragazzi, cose che non ci piacciono per niente. Qualcuno se la prende con Anna Pepe, che abbiamo sentito prima con White Girl Wasted e tutta la musica trap. Dice: vuoi sapere donna cosa mi disgusta? Messaggio non firmato. Mi disgusta la musica di oggi. Vabbè, te capisco. Ancora, sentiamo. Ciao, buonasera, chi è con me?
1: Esce Fino dalla Distoli. Ciao Fino. Che mi dà fastidio e provo disgusto è per l'essere umano. Perché puntualmente ogni anno vado nel villaggio turistico. Da anni andiamo allo stesso perché le bambine si trovano bene, è un grande villaggio, non faccio pubblicità, però è all inclusive, ma è self service, quindi vedo sti tavoli da quattro che per paura, e ti garantisco che la roba da mangiare non finisce mai, appena finiscono le portate le riportano, e devo vedere sti tavoli in quattro con nove antipasti, sette primi, sette secondi, nove fette di cocomero, nove fette di melone e otto fette di torta, per paura che finiscono, e poi li vedi che sarsano dal tavolo e lasciano tutto sul tavolo perché ci hanno fatto a mangiarlo, e quello è un grande spreco. E questo, per queste persone provo uno schifo e un grande disgusto, veramente. Chi si riconosce in questo deve vergognarsi. Buonasera non cash, buonasera a tutti.
0: Questa è la cosa più bella, che tutte le volte che dite qualcosa io mi auguro che le persone che si riconoscono provano un pelo di vergogna, tanto da poter migliorare se stessi, perché qui dentro tutti ascoltano e nessuno giudica, però mi auguro che si possa imparare da ciò che dicono gli altri. E gli altri che parlano adesso sono anche quelli che ci fanno ballare. Ciao Brody.
2: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono ecco. Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
0: Beh, allora Baci. Balliamola.
3: Drive Time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 97 i Daft Punk, cose che non ti piacciono per niente, al nostro numero di telefono.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
9: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
2: Che Erdaie sia con te.
1: Summer.
2: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: visto che si parla di cose che non ci piacciono, oggi è Disgusting Point, la cosa che ti disgusta, al 393-0119-119. Vi ricordo che ogni tanto la forzatura della felicità è triste. Non lo dico io, ma lo dice Licky Lee nel singolo nuovo con gli Swedish House Mafia. E la novità si chiama Happiness or Sex.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: La forzatura della felicità, la forzatura dell'amore, l'ostentazione della felicità, soprattutto quella che mettiamo sui social, 9 più a 10 like inutili, quando invece non ci godiamo neanche le situazioni. Ecco, quella è molto triste, l'ostentazione. Happiness is so sad. Swedish House Mafia e Licky Lee, la nostra novità. 46 minuti trascorsi dopo le 17. Buon martedì 4 agosto. Allora, ragazzi, cose che non ci piacciono per niente. Senti qua, beccate questo.
1: Oh, Mollico, chiedo scusa, ogni volta che sento parlare di bullismo mi sento troppo coinvolto, avendolo purtroppo subito alle medie e alle superiori. Io, ragazzi, confermo tutto quello che dice Don Cash. Ragazzi, qualsiasi forma sia di bullismo fa schifo. Provate a immaginarvi, per esempio nel mio caso, di mantenere tutto in silenzio per tutte le elementari e per quasi tutte le medie, farlo scoprire ai propri genitori e cercare di gestire con i genitori molto premurosi un qualcosa che ti rovina l'anima. Ragazzi, questo mondo va a rotoli e guardare persone che riprendono è l'esempio proprio più concreto che noi della solidarietà non sappiamo nemmeno che cosa vuol dire. Aprite gli occhi, mi raccomando.
0: Non credo che serva aggiungere altro alla tua storia, grazie di averla confidata. Io l'ho detto prima, tutti quanti, io per primo sono stato prima bullizzato, ma non credo di aver mai bullizzato nessuno, anzi una sola volta in vita mia che ho litigato con un mio compagnetto, credo di avergli dato mezzo schiaffetto, poi non ho dormito per 2 giorni, mia madre ha chiamato a casa, alla fine lo abbiamo invitato, ha passato un weekend con noi, è diventato il mio miglior amico, quindi no, tutt'altro tipo di soluzione. Però devo dire, l'ho detto prima, il bullismo è una cosa orripilante, ma anche chi pensa di non farne parte e riprende quelle scene di violenza, tu che stai riprendendo quella scena sei il peggiore dei mali, sei il nostro cancro, perché prima il bullismo c'era, le lotte, le litigate succedevano lo stesso, però succedevano ed erano sbagliate, tornavi a casa, lo raccontavi, ti spiegavano che era sbagliato, non volevi più vederne e sentirne, se arrivava la sirena della polizia scappavano tutti, se papà e mamma lo sapevano scappavano tutti, ti sentivi male, quindi non si poteva che prenderlo come una cosa brutta. Oggi invece tu riprendi, vai, torni a casa con quel video fa 2 milioni di like, quindi gli altri cercheranno di riprodurre quelle cose, e se sono cose pericolose o cose brutte o cose devastanti o cose oscene come il bullismo, non fa niente, l'importante è fare i like. Ecco perché chi riprende non solo è parte del problema, ma forse è il problema più grande.
2: Drive Time. Che Erdaia sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: vecchi tempi, si stava meglio quando si stava peggio, non ci sono più le mezze stagioni. No, tutto questo significa Good Old Days, Chris Sarandì, la nostra ex novità. 17:55, buon martedon. Che cosa dà fastidio ai nostri ascoltatori? Che cosa vi crea il disgusting? I'm so disgusting. Il pressappochismo delle persone. Mario al 393 0119 119. Irene, il non lavarsi, soprattutto con, sai chi ti saluta? No, sto caldo. Effettivamente Irene ha ragione, con questo caldo, ragazzi, chi non si lava e non utilizza deodoranti, male.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Male male. Luigi, le donne eccessivamente pressanti e gli uomini scostanti. Beh, bravo Luigi, Luigi, sì, dove io la butta da destra e sinistra, dice le donne che sono troppo pressanti, gli uomini scostanti. Effettivamente poi non legano, perché magari se tu sei due si mettono insieme, uno è scostante, l'altro è pressante, pum, è cataclisma. Messaggio anonimo, cosa ti disgusta? Le persone coi talloni rovinati e le scarpe aperte. Che qua è demoniaco, perché tu sai di avere, ad esempio, un piede orripilante, no? Tipo i talloni quelli tutti screvolati, brutti, i pezzi di pelle che si perdono. Scusate, ma io quando dico le cose voi le immagino. Oppure hai le unghie brutte, no? Quelle cose funginie, visto che parlavamo prima delle borse funginie e tutta roba. Non ti mettere le scarpe aperte, cioè no, è il supplizio, è tuo, cioè devi soffrire a casa tua da solo, non c'è bisogno di farlo vedere agli altri. Chiudiamo con Ettore, che Ettore, ragazzi, pepepem, 393 0119 119, cose che ti disgustano. Ettore dice: scusate, ma sopracciglia ad ali di gabbiano su corpi oleati, mamma mia. Effettivamente sì, vedo, aggiungerei sopracciglia di gabbiano, corpo oleato e slippino, quello slippino fosforescente molto stretto.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: È tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un grosso incendio è divampato intorno alle 15 in via dell'Ippica, nella zona di Tor di Valle a Roma, in fiamme sterpi e materiali di vario genere. Sul posto ci sono 5 squadre dei vigili del fuoco. Al momento un tratto della via del mare è stato interdetto al traffico per consentire le operazioni di spegnimento a ridosso della carreggiata. Chiuse anche le rampe del Gra, sempre in direzione Ostia. La cenere nella capitale è arrivata anche in centro. Sullo Spin Time il comune conferma l'offerta di voler acquistare l'immobile ora sotto sequestro in via Santa Croce in Gerusalemme, ma la proprietà prende tempo per studiare la proposta. Sul tavolo c'è il nodo del rientro di tutta o solo di una parte dei 450 sfollati, una volta che il Campidoglio riuscirà a ottenere la disponibilità esclusiva dell'edificio. Intanto, dopo 6 notti trascorse in strada, la situazione degli sfollati di Spin Time resta critica. Era a 20 metri dalla riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso il 27 luglio scorso dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Vico a Ronciglione, in provincia di Viterbo. La salma è stata portata a riva nel centro logistico per le ricerche ed è tuttora in attesa dell'ispezione necroscopica che sarà effettuata in serata. Sport, altra medaglia per l'Italia agli europei di nuoto artistico di Parigi. Le azzurre si aggiudicano il bronzo nel Team Tech. La squadra azzurra precede di 8 punti la Francia, che chiude quarta, e l'Ucraina. L'oro va alla Bielorussia con la bandiera dei paesi neutrali, che scavalla il muro dei 300 punti. Argento alla Spagna. È la 12ª medaglia per l'Italia nella rassegna continentale nella capitale francese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Grazie per la linea, manca un minuto alle 18 in punto.

0: Sono io, Topolino. Oggi è proprio una giornata particolare, eh? Vediamo presto.
1: Speriamo di no, Topolino, perché se vediamo vuol dire o che sto a dormire o che è finita per me. Quindi spero di non vederti. Magari ti sento così, radio va bene lo stesso. Cose che ci danno il disgusto al nostro numero, il 393-0119-119. Le ultime due erano i talloni screpolati durante l'estate e le sopracciglia ali di gabbiano con slippino e corpo oleato. Voi dite la vostra, il numero lo sapete, i prossimi numeri sono 1993, Captain Hollywood Project, More and More.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: devo dire, davvero bello il pezzo dell'estate. American Cremon, la brancale, i The Colors al completo, la voce di Stash, insieme anche tutta la band dal vivo. E devo dire che è una sincrasi perfetta di quello che è l'armonia estiva. Mi piace, sono veramente bravi, bravi a suonare, bravi a produrre, bravi a cantare tutte e due vocalmente. Ma sentiamo invece cose che ci hanno dato fastidio. Le ultime cose che ci hanno dato disgusto erano i piedi screpolati e le sopracciglia da Lady Gabbiano. Ma il piede screpolato sembra aver colpito nel segno qualcuno. Sentiamo.
1: Don Cash, guarda, io capisco i talloni screpolati, ma l'estate purtroppo lo porta da sé il tallone screpolato.
0: E non è vero, cioè, non ho mai sentito il tizio del medio che fa quest'estate temperature in rialzo, talloni screpolati in arrivo sul basso Medio Oriente. Cioè, non è vero che arrivano con l'estate, io non ce l'ho, cioè, c'è gente che non ce li ha, bisogna avere probabilmente fortuna, non voglio entrare nel merito, però non è che arrivano con l'estate. Ed anche la mia signora
1: via della pelle secca, no? Ma poi le scarpe aperte che porti, sai, fatte con la...
0: No, perché non le porto e quindi non lo so.
1: Tu maglia in pelle,
0: no.
1: O magari qualcosina in plastica, o magari quelle macchiano i piedi, macchiano i talloni.
0: Non lo so.
1: E ha voglia a fare i piedi nuvi la sera. È un dramma. Ecco, io vivo questo dramma proprio perché anche a me mi disgusta vedere certe situazioni, però molto all'estremo.
0: Cioè, no, capito. E tu il problema ce l'hai o il problema del disgusto?
2: Ciao, Dunque!
3: In che senso?
0: Non lo so, non sto a capire più niente.
1: E almeno cerco di arginarlo. E poi vendo prodotti cosmetici, quindi ancora di più, immagina il disagio. Però grazie per la segnalazione. Ci penserò. Buona serata.
3: Andiamo bene.
0: Te la fa tutto voi. Io non mi permetto, io sono un conduttore, io dice il mio nome, no? Io vi conduco da un posto a un altro, da una riflessione a un'altra, ma siete voi a fare le vostre valutazioni. Questa è la Family. Dimensione Suono Roma con Don Cash, questa è la Family, quindi c'è un contratto silente tra di noi, ma che vale in tutti i giorni della nostra vita. Qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica, non sentitevi mai giudicati. Nessun modo, né io né nessuno degli altri, anzi ovviamente quando qualcuno di voi dice una cosa immaginatevi la valanga delle risposte che arriva per ogni vostro pensiero, ma non sentirete mai i punti di vista violenti, quelle robe che fanno male, chi invece giudica, perché quella è una cosa che non ci appartiene. Qui dentro ognuno le può dire il suo pensiero, questo è uno spazio libero per tutti, dove anche il suono di un cuore che si infrange diventa una cosa meravigliosa. Non me credete? La prossima si chiama proprio così, Alan Walker insieme a Fangs, ed è il suono, anzi la melodia di un cuore spezzato, Heartbreak Melody.
4: Drive Time. Che il DAI sia con te.

0: Shadley, che già Sad Girl in casa dimensione suono Roma. Il nostro drive time della capitale in compagnia di Don Cash e i nostri ascoltatori. Allora, qual è quella cosa che ti dà tantissimo fastidio, che non ti piace proprio?
1: Buonasera, Don Cash, Pino della Discoli.
0: Ciao Pino.
1: Che mi dà fastidio e provo disgusto è per l'essere umano. Perché puntualmente ogni anno vado nel villaggio turistico. Da anni andiamo allo stesso perché le bambine si trovano bene, è un grande villaggio, non faccio pubblicità, però è all inclusive ma è self service, quindi vedo sti tavoli da quattro che per paura, e ti garantisco che la roba da mangiare non finisce mai, appena finiscono le portate le riportano, e devo vedere sti tavoli in quattro con nove antipasti, sette primi, sette secondi, nove fette di cocomero, nove fette di melone, otto fette di torta, per paura che finiscono, e poi li vedi che starzano dal tavolo e lasciano tutto sul tavolo perché ci hanno fatto a mangiarlo, e quello è un grande spreco, e questo per queste persone provo uno schifo e un grande disgusto, veramente. Chi si riconosce in questo deve vergognarsi. Buonasera Don Cash, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, sicuramente il tuo punto di vista è sicuramente chi spreca i beni della natura, chi se la prende con gli altri, chi abbandona gli animali, come ha detto Francesca, fa comunque schifo e un po' di disgusto se lo merita. 393 0119 119, adesso tocca a te.
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di dimensione suona Roma.

0: una volta ancora. Allora, cose che non ci piacciono
1: allora,
0: per niente.
1: Allora, la cosa che odio di più, proprio sì, la cosa che a me non mi piace affatto, praticamente quando, quando vado, sì, che ne so, in una foresta, eh? E vedo delle vespe.
0: Le vespe.
1: Praticamente io scappo praticamente dalle vespe perché a me non mi piacciono, ho paura che mi pungono e ho paura anche che poi come dire,
0: te gonfi, non sciocca anafilattico.
1: Come dire, mi gonfiano le mie parti del corpo. Vale, ciao Matteo Danzio.
0: Ciao, ciao, buonasera.
2: Buonasera, con che sono zero. A me non piacciono le persone che mi prendono zero di come parlo.
0: Lo so, è strana questa cosa.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te. All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra. Quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Sono quattro senza alcuna interruzione, tutte scelte per te. Di cosa stiamo parlando? Ma delle hit della nostra unica. Grazie madame, su Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash, rilassati, alza il volume della musica e al resto ci pensiamo noi. Benvenuti in famiglia.

Store for You. For You. You make me feel alive again.

0: Italia quando Roma is on fire. Ci voleva così poco, ragazzi, a cantarla diversamente, non contro il Napoli, veri, Vesuvio Ruta, quella roba brutta, che io durante i live bistratto tantissimo, tant'è che questa canzone la faccio cantare con ogni città, dicendo Roma is on fire, Napoli is on fire, Verona is on fire, perché non mi piace prendermela col Napoli, e non sono il solo, perché anche Bob Sinclair in questi giorni è diventato virale, perché anche lui si schiera contro questa cosa, e mentre la gente si dice Vesuvio Ruta, lui dice Forza Napoli, bravo. Ma adesso parliamo di cose che non ci piacciono. A me non piacciono i cori contro le altre città, è una cosa che mi fa veramente schifo, il razzismo. Adesso tocca a te, 393 0119 119, mi fa davvero schifo, non mi piace per niente. Di cosa parliamo?
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.
1: Che erdaglie sia con te.
8: Summer.
1: Estate.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Lady Gaga con la sua Bloody Mary in casa di Menzione su Roma con lo zio Don Cash, brano del 2022.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: Sì, l'allero. Don Cash comunque, ragazzi.
2: Ciao Don Cash, sì. Sono io, Topolino.
0: Ciao Topolino.
2: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Già.
2: Ci vediamo presto.
0: Particolarissima.
3: Andiamo bene. Proprio sì. Bene.
0: Ah beh, la regia insomma si fa sentire come sempre e benvenuti in casa di Menzione su Roma. Allora, parliamo di cose che non ci piacciono. Perché? Arriva l'ultimo grido, l'ultima moda, l'ultima figata nelle figate, nelle figate assolute, lasciatemi dire, la borsa di Coperri che costa un occhio della testa, un rene, un polmone, un pezzo di cuore, ma soprattutto che è trasparente e dentro c'ha i funghi. Ma noi i funghi tipo cotto e funghi a Margherita, no, i funghi una cultura batterica, cioè delle muffe. Bellissime, per carità, perché sono delle culture batteriche che poi sviluppano questi funghi meravigliosi, tutti colorati, che sembrano dei microcosmi. Bellissimo, sicuramente. Però te stai a portare dietro comunque una carica batterica. Cioè, loro dicono: no, non sono assolutamente batteri pericolosi neanche nella loro evoluzione. Io questo non lo so. I posteri l'ardo è sentenza, è soltanto il futuro ha tutte le risposte in tasca. Noi no. Però quello che so è che a me fa un po' rabbrividire, mi fa un po' sensino. E allora vi ho chiesto qual è quella cosa che proprio vi dà fastidio, che dico. Non mi piace, proprio mi fa schifo, ecco, non so come dirlo in una lingua migliore. Perché se non si dice, bambini all'ascolto soprattutto, non si dice, ma stavolta si dice, non mi piace proprio. 393 0119 119. Ciao.
4: Ciao, sono tartaruga.
0: Ciao,
4: la
0: tartaruga.
4: Cosa che mi fa più schifo sono le blatte, gli scarafaggi.
0: Ok, quindi alle tartarughe non piacciono le blatte. Bene, va, bene così, niente. Ok,
3: andiamo bene. Proprio bene.
0: Vabbè, tartaruga si è espressa. 393 0119 119. A te cos'è che fa schifo e chissà che pensa la Bemaia.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Get a Spirit Story, Pink, brano del 2002. Io ho amato questo brano da sempre, ho amato tantissimo anche la versione di questo brano featuring Redman, cioè non so se avete visto Redman del duo Method Man e Redman, due dei rapper più forti, se non i più forti in assoluto. Ha fatto un featuring su questo pezzo che mi fa sbarellare. Quando ero un ragazzino me lo sparavo in discoteca, sia quando lo suonavo e sia quando lo ballavo, cioè mi piaceva metterlo da DJ, ma mi piaceva anche ballarmelo quando stavo sotto a fare i cerchi. Detto ciò, ragazzi, cose che invece non ci piacciono affatto, sentiamo.
1: A me non mi piace sentirmi, come fa schifo sentirmi sudato. Esci da casa, metti in piedi, pare che ti sei mai lavato, ma non è colpa nostra. Ma come se va? Ce la faccio. Non mi posso un goglio anti-climatizzatore. Vabbè. Ladies and gentlemen, it's Martedon and this is the King of Drive Time.
0: E chi sarebbe sto King del Drive Time?
2: In che senso?
0: E non lo so, scopriamo. Ma grazie di vero cuore a tutti gli amici e le amiche che sono con noi tutti i giorni. Continuate a mandare il vostro amore al nostro numero di telefono e noi continuiamo con la musica. Arriva lei, Dito nella Piaga, con la sua versione numero 2 del brano di Sanremo, perché secondo me questa cosa è un pochettino il b-side, perché il sound si assomiglia, è un pelo più soul. La cassa dritta c'è e lei non ama di sicuro i businessmen.

0: brano di Dua Lipa, mi ricordi una, mi ricordi due, come direbbero i pinguini tattici nucleari. Peraltro, pinguini tattici nucleari che appaiono in un cameo, giusto un sorriso, nel finale di Cena di classe. Il film, l'ultimo film di Mandelli alla regia, con dentro Andrea dei Pampers, Roberto Lipari e tantissimi altri comici della nuova scena italiana. E devo dire che, contrariamente al Diavolo Veste Prada 2, che oggi ho massacrato in apertura del programma, devo dire che invece questo film, Cena di classe, tutto italiano, italianissimo, orgogliosamente italiano, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto pensare e riflettere, quindi chapeau per Mandelli. Bravo come attore, bravo alla regia, bravo come comico, bravo a mettere insieme tutta quella squadra, davvero bravo.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì?
1: James.
0: No, sono Don Cash.
2: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
0: Va bene, comunque sono arrivato alla fine, basta, ci sentiamo domani, è stato un piacere, un onore come sempre stare con voi, dalle 16 alle 19 ritornerò nel prime time della capitale da parte di Don Cash. Per il momento e solo per il momento è tutto, peace out and I love you.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Buonasera alla nostra redazione, subito da sentire le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Grande incendio di sterpaglie e bosco a Tor di Valle a bruciare la vegetazione nell'ex ippodromo di Trotto, dove nel pomeriggio è andato a fuoco anche un capannone. Poi il vento ha sospinto le fiamme verso via del Cappellaccio, alla Magliana, dove si trovano baracche e sfasci. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile insieme con un elicottero. Chiusa al traffico tutta la zona per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Una bambina di un anno e mezzo di origini nigeriane è stata ricoverata in codice rosso dopo un malore presso il presidio davanti allo Spin Time di Roma. Da quanto prende la pressa, la bimba avrebbe avuto una crisi respiratoria dovuta agli sbalzi di temperatura. Al momento la bimba è ricoverata all'Umberto I, è ancora in codice rosso ma è vigile. Un video di una dashcam presente su un'auto è stato sequestrato, a quanto apprende la DN Kronos dagli inquirenti che indagano sull'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale Ternana che collega Terni e Rieti, in cui hanno perso la vita 6 persone e oltre 30 sono rimaste ferite, di cui alcune ancora ricoverate. Dall'esame delle immagini potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell'impatto. Intanto la procura di Terni, che procede per omicidio stradale plurimo e lesioni, ha dato il nulla osta alla restituzione di 4 salme, mentre su quelle dei 2 conducenti, una alla guida del pullman e l'altro del camper, domani verranno eseguite le autopsie. Roma, cinema gratis nel pomeriggio contro il caldo. Arriva la proroga fino al 14 agosto dell'iniziativa Il Grande Freddo. Finora oltre 20.000 persone hanno già utilizzato cinema, biblioteche e spazi culturali climatizzati per sfuggire alle ondate di calore. E ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump: tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero? Non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio, e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana. A Wall Street gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti, in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione, rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare. C'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 19. You know I've
6: been subito
4: 4 hit senza interruzioni.
2: Buon rooftop, ci accomodiamo in terrazza con la speranza ovviamente di prendere un po' di freschetto, la situazione meteorologica sotto controllo, gli eventi anche, e poi ci sono le grandi iniziative per in qualche modo sfuggire alle ondate di calore, tipo il cinema, il grande freddo di cui insomma se ne parlava grazie alla redazione. Sono Lorenzo Palma e iniziamo così.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 93. Sometimes

del martedì 4 agosto su Dimensione e Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, praticamente dall'ora dell'aperitivo fino al dopo cena. Noi siamo qui per parlare tra l'altro di piatti estivi, perché la notizia riguarda proprio il piatto estivo per eccellenza degli italiani. Io effettivamente pensavo che l'insalata di riso fosse ormai messa un po' da parte, accantonata, invece no, risulta essere sempre il piatto preferito dagli italiani durante il periodo estivo, probabilmente per tutta una serie di motivazioni, cioè pieno di verdure, tonno, condimenti vari. Dopodiché abbiamo la caprese e la pasta fredda, questi sono in assoluto i tre piatti che gli italiani consumano di più durante il periodo estivo. Quindi questa sera l'argomento che affrontiamo è proprio questo: qual è per te il piatto per eccellenza dell'estate? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: caldo, quindi per sfuggire alle ondate di calore ci sono i cinema che aprono con il grande freddo. Quindi per contro, di conseguenza, parliamo dei piatti estivi per eccellenza. I più amati dagli italiani sono in assoluto l'insalata di riso, la caprese e poi la pasta fredda. Io pensavo che, insomma, l'insalata di riso fosse un po' passata di moda, invece continua sempre a piacere.
1: Buonasera Lorenzo, sono Lorenzo. Il piatto preferito io che mangerei in estate è soltanto tanta frutta.
0: Che poi va benissimo anche l'insalata, la frutta se ben abbinata è perfetta, quindi se ti piace un po' l'agrodolce, quel mix è meraviglioso. Qual è per te il piatto estivo?

0: sportivo per eccellenza. 393 0119 119 e fra poco altre voci.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad. LB1. I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra, quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ricordiamo qualche estate prima del 2013 per la sua I Need a Dollar, canzone che aveva insomma realizzato proprio perché era un momento di difficoltà, ha avuto grandissimo successo. Parliamo proprio di piatti tipici dell'estate, cioè il piatto per eccellenza dell'estate, perché abbiamo visto la classifica dei tre piatti in assoluto più amati dagli italiani durante il periodo estivo.
1: Buonasera. Allora, per me il piatto estivo per eccellenza sono le friselle.
0: Ah, brava,
1: le friselle,
0: brava.
1: Friselle con pomodoro,
0: giusto,
1: basilico,
0: giusto,
1: filo d'olio.
0: Sì.
1: Anzi, ah, anche un pochino di pesto.
0: Ah, brava.
1: Ciao ciao, Stefania da Roma.
0: Ciao Stefania, la variante col pesto secondo me si presta per mille cose, anche una pasta fredda fatta con il pesto, un pacchino magari del formaggio buono, del vabbè, adesso entriamo nel tecnico, abbiamo i suggerimenti di Eleonora Scaiola che è passata a trovarci questa sera sul rooftop. Sicuramente la mozzarella funziona, diciamo, ma anche quei formaggi un po' più leggeri, che ne so, il primo sale,
2: la feta
0: greca, dai ragazzi, ritorniamo sull'argomento fra poco. Il piatto per eccellenza dell'estate è...

0: Dan Black a dare la voce a questo pezzo meraviglioso di Planet Funk del 2002 che si chiama Usaid, nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo comunque di piatti estivi per antonomasia, cioè il vostro piatto per eccellenza dell'estate.
1: Buonasera.
0: Buonasera
1: Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Guardi, a me piace molto quello che hai menzionato,
0: sì,
1: anche il prosciutto e melone.
0: È un grande classico.
1: Ma
0: sì,
1: il mio preferito estivo è la insalata di patate. Le sade fredde, metti olive, pomodoro, un po' di tono, basta.
0: Esatto.
1: Adoro, per me.
0: Sì,
1: poi
0: è vero,
1: ognuno c'ha, i gusti si discutono.
0: È vero, è vero.
1: Buona estate a tutti.
0: Brava,
1: e buona cena.
0: E buona cena. E allora, perfetta. E, questa, diciamo, con gli ingredienti appena citati, per cui olive, pomodoro, è un po' l'euliana, giusto? C'era un'altra che ho in mente da suggerire, ne parliamo fra poco. Comunque, piatti estivi per eccellenza, cioè i vostri.

0: oggi anche Jubel, loro arrivano dalla Svezia, abbiamo appena sentito Ocean House e fra poco ritorniamo sul tema della sera con le vostre voci.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il ritmo.
9: Il ritmo. Della capitale. Dimensione Suono Roma.

0: si chiama LB1, sicuramente una figura chiave della scena club francese, la musica elettronica che in qualche modo va a recuperare un sample proprio iconico della scena dance, cioè Show Me Love di Robin Hess, e diventa I Need a Sign.
1: Dimensione Suono Roma.

0: God Show Me Love, I Need a Sign è diventato così il titolo di un progetto francese LB1 su Dimensione Suono Roma, quindi una reinterpretazione di un pezzo iconico proprio di Robin S, che poi in realtà si chiama Robin Stone. Questa è la sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Rooftop, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Parliamo di piatti per eccellenza dell'estate, cioè il tuo piatto per eccellenza, ognuno ovviamente propone il suo. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, eccoci. Il cibo che non deve mancare è l'insalata di riso.
0: Okay.
1: Perché comunque non è pesante, però ti riempie, c'ha molti nutrienti. E poi come frutta l'anguria, perché idrata.
0: Idrata.
1: E quindi non appesantisce e non fa venire la sonnolenza.
0: È vero.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, mi piace tutto questo, come dire, questa attenzione su nutrienti, macronutrienti. Poi insalata di riso dipende da quello che ci metti dentro, perché se metti le uova, la maionese, i würstel, insomma, tutta una serie di cose. Va appesantita, perché l'insalata di riso è bella quando è piuttosto, come dire, carica. Ritorna un suono dell'estate 2003 con Beyoncé e Jay-Z.

0: WhatsApp. Yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono. Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: estivo, quando parliamo comunque del piatto per eccellenza dell'estate, secondo te, al 393 0119 119?
1: Il piatto dell'estate è prosciutto e melone.
0: Bravo, è vero,
1: è buono, è vero. Dolce, salato, c'ha tutto.
0: È vero, mi piace un sacco perché ogni cosa che dite, cioè io non posso contraddirvi in qualche modo.
2: Ciao Lorenzo,
0: buonasera. Laura,
2: a parte il gelato con cui pranzo spessissimo, perché
0: è
2: comunque
0: vero,
2: è per me almeno è completo,
0: anche per me
2: io direi che spesso mangio la caprese fresca, sì, veloce soprattutto, e non mi annoia mai. Ciao a tutti, Lauretta.

0: Stranger nella sera di Dimensione Suona Roma. Fra poco si ritorna invece in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Si va in redazione da Andrea Suprani, le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Spin Time: una bambina di un anno e mezzo si sente male, è stata ricoverata in codice rosso. La piccola, di origini nigeriane, si trova all'Umberto I in seguito a un malore causato dalla temperatura. Da mercoledì scorso gli abitanti del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono in strada dopo aver evacuato i 10 piani del civico 55. Il motivo è stato un principio di incendio subito domato, ma poi l'immobile è stato posto sotto sequestro sia per i danni sia per l'occupazione. Ritrovato il corpo del marito della ministra Rocella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere dell'84enne è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese. Il corpo è stato accompagnato sulla battigia. Il riconoscimento ufficiale è previsto per questa sera. La procura di Viterbo disporrà l'autopsia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, ha detto la ministra in una nota. Strade scolastiche: il comune di Roma accelera 380.000 euro per 13 nuovi progetti in tutti i municipi. I fondi sono arrivati con l'approvazione dell'assestamento di bilancio e dopo una lettera inviata da comitati e associazioni che chiedevano al Campidoglio di dare seguito al piano per rendere sicure le vie davanti agli istituti. Sport: Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto in acque libere degli Europei di Parigi. Una grande impresa effettuata nuotando in una Senna davvero ai limiti della decenza. Bella zozza, sugli occhialini avevo di tutto: foglie, rami, schifezze varie. Così Taddeucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Siamo a

0: godiamo soprattutto qui comodi in salotti, in salotto, diciamo in terrazza con vista su Roma, per dare un'occhiata a quelle che sono le opportunità per chi resta in città, per chi non partirà e per cui le vacanze le passiamo tutte insieme all'insegna delle iniziative romane che sono veramente tantissime.
1: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2002.

0: noia nella sera di dimensione, sono roba il ritmo della capitale. Beh, il tema devo dire ha preso un certo piede, tra le altre cose ci sono tutta una serie di suggerimenti che ci state dando, perché stiamo parlando del piatto estivo per eccellenza.
1: Ciao Lorenzo, indovina chi sono?
0: Arianna!
1: Eccola. Allora, i piatti dell'estate hanno già elencati tutti, sì. Quindi io ti mando questo vocale solo per salutarti.
0: Brava.
1: Non sia mai dovessi sentire la mia mancanza.
0: Ma giusto.
1: Un
0: giusto.
1: Abbraccio Lorenzo. Ciao ciao.
0: Avevi detto che avresti insomma rappresentato l'estate e noi infatti ti vogliamo in salotto tutte le sere.
2: Ciao Lorenzo, Alessandro. Da Roma. Guarda, buonasera. Io cioè il piatto dell'estate la maggior parte delle persone lo identifica un attimino con qualcosa di fresco.
0: Sì.
2: Io non lo so, io sono un po' fissato, sono molto legato alla tradizione. Per cui aglio, olio e peperoncino,
0: bravo,
2: oddio, io l'adoro,
0: bravo.
2: Soprattutto la spaghettata dopo mezzanotte,
0: bravo,
2: la trovo fantastica.
0: Sì, sì.
2: Cioè, mi rinfresca l'animo e anche il cuore. Quindi,
0: che ricordi?
2: Spaghetti, aglio, olio e peperoncino forever. Ciao Lorenzo, un abbraccio.
0: Mi piace comunque spaghetto, aglio, olio e peperoncino, è perfetto, secondo me, d'estate, mezzanotte, luna, anche più tardi.

0: a sera di dimensione sono a Roma, il ritmo della capitale, i vostri messaggi vocali sul tema piatto dell'estate per eccellenza. Ecco.
1: Ciao Lorenzo, sono Emanuela.
0: Emanuela, buonasera.
1: Il piatto dell'estate.
0: Sì.
1: Tonno e pomodori.
0: Brava.
1: Un bacione.
0: Tonno e pomodori. Cioè, ragazzi, sono degli elementi semplici, dei suggerimenti semplici, però che insomma effettivamente ci arricchiscono. Cioè, stiamo prendendo nota.
2: Così, buonasera Lorenzo, come stai? Sono
0: prof, buonasera.
2: Nella
0: buonasera.
2: Mia dieta estiva non deve mancare la frutta e la verdura.
0: Sì.
2: Piatto tipico per me, allora, il melone assolutamente ci deve stare perché a me piace molto.
0: Buono,
2: quando
0: leggero,
2: ci sono
0: fresco.
2: Ancora i kiwi, benissimo, le pesche, le mele, le banane, ma anche l'insalata di riso fredda,
0: okay.
2: Per me va bene, non
0: grande
2: carica,
0: class.
2: Poi vabbè, con le mie intolleranze io sono quasi sempre a dieta praticamente. E la verdura, magari un bel piatto anche di riso con la verdura per me andrebbe benissimo. E poi ovviamente d'estate non mi deve mancare anche il pesce.
0: Brava.
2: Il pesce arrosto, che per me è fondamentale. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Beh, è una come dire, una dieta bella equilibrata, molto mediterranea, quella suggerita dalla prof.

0: per Alexia, che abbiamo riascoltato nel 1900, dal 1999, ovviamente era sera di Dimensione su Roma, rooftop della sera, e quindi siamo in terrazza per dare un'occhiata alle possibilità che sono quelle poi della romanità e quindi dell'estate. Fra poco vi suggeriremo tutta una serie di nomi interessanti in arrivo, per esempio Roma Summer Fest, perché ci sono dei nomi insomma che vale la pena che vengano citati. Durante il periodo estivo arrivano sempre poi gli artisti, diciamo che si allineano poi alla line up in un secondo momento.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati Pim, i bei fermi lavora,
4: di risparmio, di qualità. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Fino a venerdì ci sarà da sudare parecchio, con punte massime fino a 36-37 gradi all'ombra. Quindi figuratevi voi al sole, alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore che nelle ore pomeridiane interessa le zone appenniniche, Reatino e Frusinate. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ancora buon rooftop del martedì, salottino estivo di Dimensione Suono Roma. Intanto 4 minuti ad ascoltare senza interruzione, comunque ci è venuta molta fame, un po' a tutti. White Girl Wasted, Anna.

0: classico di dimensione sonora, quindi siamo sul rooftop terrazza con vista sulla città. Ci siamo ascoltati 4 hit senza interruzione e adesso ritorniamo sui vostri messaggi arrivati al 393 0119 119. Ne approfitto per salutare Rita 1960, cioè proprio il suo nick, il piatto freddo per antonomasia dell'estate, la caprese, mi sembra giustissimo.
1: Ciao Rodi,
0: buonasera.
1: Claudia,
0: eccola Claudia,
1: forever. E neanche sì, tanto condita con tanta altra roba, solo quel condimento suo, quella normale, sì, no, quella light, sì, e semmai le scaglie di parmigiano.
0: Brava, brava.
1: E va bene così. Io giorni fa me la sono fatta da mia mamma, due bei piattoni, ma forever quella, anche la caprese, anche sì, però in sale riso non morirà mai perché è troppo buona, anzi troppa roba, poi no, specie l'uovo sodo, però
0: l'uovo sodo
1: no. Il condimento è la cosa più fresca, poi con delle foglioline di basilico fresco,
0: brava,
1: messa in frigo, così te la mangi quando vuoi, poi la puoi mangiare in più volte, ben venga.
0: Certo.
1: Ciao Lori, buona serata. Hai visto che sta basso lo stereo, eh?
0: Brava, sei stata bravissima, bravissima nella registrazione.

0: canzone preferita dell'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Griglia nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Dimensione Suono Roma.

0: da 90 ad oggi, Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, la versione di Sartini e Zucchi. Gli appuntamenti da vivere in città, tra poco daremo un'occhiata alla versione rinfrescata dell'Auditorium Parco della Musica alla Cavea, dove al momento pausa, diciamo, per quanto riguarda gli eventi estivi. Se ne riparla il prossimo 24 agosto con Joe, per il quale è tutto sold out, abbiamo parlato del suo concerto, però ci saranno tutta una serie di nomi molto interessanti che vale la pena di essere citati.
1: Dimensione Suono Roma.

Nuvole lenzuola per Negromaro su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, appuntamenti da vivere in città, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo la parentesi diciamo estiva ritorna Joe il prossimo 24 agosto. Abbiamo già anche dei nomi interessanti da segnalare per quanto riguarda settembre, tipo giovedì 3 settembre dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì ci sarà anche Sal Da Vinci, quindi andrà a inaugurare una nuova stagione dal vivo con il suo tour estivo, una tournée che praticamente sta attraversando l'Italia toccando diversi festival e che proderà proprio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, per cui vi abbiamo regalato diversi biglietti per andare a sentire e a vedere gli artisti, quindi ci sarà questo appuntamento molto pittoresco e lui riuscirà sicuramente a creare quell'ambientazione molto partenopea che poi è riconosciuta in tutto il mondo ed è deve a quello il suo successo.

collaborazione del 2013 appena ascoltata nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, fra poco sul rooftop anche la nostra redazione, quindi Andrea Soprani.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Andiamo in redazione, ultimo appuntamento almeno per oggi con le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani, Spin Time. Malore per una bambina di un anno e mezzo, ora è ricoverata all'Umberto I in codice rosso in seguito a un malore causato dalla temperatura. Da mercoledì scorso gli abitanti del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono in strada dopo l'evacuazione del palazzo a causa di un principio di incendio subito domato, ma poi l'immobile è stato posto sotto sequestro sia per i danni sia per l'occupazione. Grande incendio di sterpaglie e bosco a Tor di Valle a bruciare la vegetazione nell'ex ippodromo di Trotto, dove nel pomeriggio è andata a fuoco anche un capannone, poi il vento ha sospinto le fiamme verso via del Cappellaccio alla Magliana, dove si trovano baracche e sfasci. Caldo estremo a Roma, 71 aree urbane su 155 tra i 41 e i 45 gradi, critica la zona a sud-est, picco a Tor Tre Teste, a rivelarlo il report Che caldo che fa contro la Cooling Poverty, città più fresche, città più giuste, di Legambiente con Croce Rossa Italiana e RSE SPA. Secondo il report il caldo torrido arriva prima, mostrandosi già intenso a giugno e aumenta progressivamente da agosto. E proprio oggi è stato inaugurato il rifugio fitobioclimatico a Centocelle, che sarà il primo di una rete destinata ad ampliarsi in altri quartieri della capitale. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gualtieri a margine dell'inaugurazione della struttura realizzata in Piazza dei Gerani. Siamo molto contenti di lanciare questo nuovo tipo di rifugi bioclimatici, che significa piante rampicanti e vaporizzazione per massimizzare l'effetto frescura. C'è bisogno di interventi di questo tipo in tutta Roma, soprattutto nei quartieri come Centocelle e Roma Est, dove c'è poco verde e tante isole di calore, ha spiegato il sindaco. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata. You know what time
1: it is. Puntuali le 21.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: È arrivata l'ora di cena, diciamo l'ora di punta per la cena, poi arrivano spesso e volentieri anche i piatti di quello che avete portato in tavola in questa sera d'estate. Ne approfitto per salutare chi sta gustando dell'orzo perlato, gamberetti, zucchine e con di riso, quindi insomma bella anche la foto che è arrivata. La musica, quella di Neja, di qualche tempo fa.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: baila ballerino Francesco Gabbani, appena sentito con il Summer Funk, che è un'altra di quelle hit belle dell'estate, secondo me, che fanno immediatamente muovere il piedino, la spalluccia, cioè vai proprio in automatico. Allora, guardando i dati demografici e anche sociali, quelli attuali, il verdetto è molto chiaro, perché la Gen Z è una delle generazioni con più single in assoluto dell'ultimo periodo storico. Non parliamo di ovviamente un'incapacità di provare sentimenti profondi o di innamorarsi, piuttosto diciamo hanno un po' riscritto le regole del gioco amoroso, perché sempre più giovani scelgono in maniera libera di frequentarsi, evitando accuratamente definizioni rigide, quindi preferendo navigare in un limbo emotivo dove il coinvolgimento esiste sì, ma non si trasforma mai in un fidanzamento ufficiale. Ne parliamo tra poco.
1: Ciao, Purple Disco Machine here.
2: Ciao, I'm Sophie and the Giants and you are listening to
1: Dimensione Suono Roma.

0: insieme a Purple Disco Machine ormai del 2023.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99.

appena risentita Addicted to You nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Lo sapete, c'è il nostro rooftop e quindi stiamo parlando in questo caso della generazione Z, perché registra il tasso di single più alto degli ultimi anni a causa di nuove regole sentimentali, diciamo, che sono basate un po' sulla scelta proprio di non avere dei legami così ufficiali, per cui il fidanzamento ufficiale non esiste. Tendenza che ha un nome preciso, che secondo un'indagine fra l'altro abbraccia il 50% dei giovani fra i 18 e i 34 anni, quindi parliamo della situationship. La situationship è praticamente una sorta di storia d'amore un po' più leggera, cioè un legame sospeso, una terra di nessuno in cui si condivide il tempo libero e l'intimità, ma dove l'accordo, diciamo quello tacito, prevede di non chiarire mai cosa ci sia davvero per l'altro, trasformandolo in una sorta di rapporto un po' indeterminato, in una comfort zone, diciamo, un po' collettiva, che non è il massimo della vita, che però per molti invece è una condizione assolutamente attuale. Dimensione, suono Roma.

Del celebrità, gli 883 appena sentiti dagli anni 2000, poi puntuale come sempre a partire dalle 23 arriva la storia del ritmo e quindi ce la viaggiamo un po'. Presenti ad Amsterdam un paio di giorni fa, Madonna si è esibita con diciamo una bella sorpresa. Intanto ha ricantato Jump, Sorry, ha cantato un pezzo di qualche tempo fa del primo Confession che non era né Jump ma era Sorry, in tutte le lingue. E poi ha soprattutto portato una sorpresa sul palco, cioè una canzone che è Love Sensation, cantata però con Kylie Minogue, quindi il supporto di un'altra grande regina del pop che sicuramente ha fatto discutere, perché probabilmente fa pensare che la versione del singolo Love Sensation uscirà con il featuring appunto di Kylie. Intanto è Dance It Terry.

0: idiota, per cui è l'occasione giusta magari per fare un'uscita fra amici. Diretti dove? 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
8: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppie Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

0: dal 2013 suoni del futuro e sicuramente della stagione estiva. Il ritorno di tre producer italiani che si chiamano Medusa, già li conosciamo molto bene, con il supporto di Khalid per la loro hit insieme che è Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

piace l'idea, insomma, di sentire Medusa e Khalid e subito dopo poter ufficializzare il fatto che Rihanna sta lavorando al disco nuovo, quindi insomma sta mettendo in piedi qualcosa che mancava e che i fan giustamente stavano attendendo tipo da 10 anni, forse più. Dimensione.

0: di cattive abitudini, noi abbiamo invece delle abitudini assolutamente sanissime, cioè quelle di mandare in onda i messaggi degli ascoltatori che chiudono un po' il salotto, che ci fanno capire che ci stiamo avvicinando quasi alla fine del salotto.
1: Ciao, buona serata, saluti quelli del Tecnolitto.
0: Bene, ecco, cioè sono a tiri liberi proprio.

0: del martedì su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale verso la fine del rooftop e fra poco ovviamente la storia del ritmo e quindi Rhythm Kisser Extended Version.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Ed è pronta la storia del ritmo, quella che facciamo tutte le sere fra le 22 e le 23, appena dopo il rooftop, prima della festa di Special Party. Insomma, è quello lì, il momento che amiamo condividere con la Dance 90 2000, gala Everyone is Inside, e per aprire dal 1995 c'è Alex Party di Grab Me Up. Rhythmic.

In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può

0: Mystery Extended Version.
1: Tra poco ritorna un bravo DJ americano che io ho amato molto in diverse produzioni, in particolar modo in I Want Your Soul, che è un pezzo del 2007, ma è tornato fuori grazie ai social. Sapete che le piattaforme ogni tanto ricacciano delle hit che hanno già avuto un percorso vitale piuttosto forte. W, ripartiamo con lui, Please Don't Go.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Mickey Extended Version.
5: Primi anni 90, i 49ers, quelli di Touch Me. Ripartiamo con Everything But The Girl. È arrivato Todd Terry a rinfrescare un po' il successo di questo duo inglese, che era un momento, diciamo, di stadi in qualche modo. Versione remix di un pezzo che nasce originariamente un po' più soft, Missing, ed era l'estate 1995.
0: Ritmic History
1: Extended Version. Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: I Sound Lovers li risentiremo fra poco anche Unconditional di Magic Feet, ultima sequenza di Rhythmic History Extended Version, almeno per questo martedì 4 agosto. Sono Lorenzo Palma, fra poco c'è già Marco Callari con Special Party, i suoni della festa del momento. Noi ci risentiamo puntuali domani mattina alle 5. Ciao a tutti.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: E il viaggio negli anni 90 ce lo siamo fatti anche in questa serata. Adesso si cambia switch, passiamo ai giorni nostri e le hit più ritmate del momento saranno le grandi protagoniste da qua a mezzanotte. Buona serata da Gianmarco, la nostra festa può iniziare.
0: Special.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Nelle scorse ore Dua Lipa è stata protagonista di una scena molto divertente. Firma copie, dischi, libri tra tutti i fan. A un certo punto un fan le ha passato una biografia non ufficiale. Lei dopo qualche smorfia ha detto: ma sì, dai, te lo faccio lo stesso l'autografo. Special.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Se avete voglia di ballare, sappiate che siete nel posto giusto in questo martedì sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona festa, la nostra festa speciale Special Party. Sono Gianmarco, insieme fino a mezzanotte. Ripartiamo da Elton John e Britney Spears. Special

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Eh sì, adesso siamo entrati meglio nella seconda parte della serata. La serata, come sempre, di Dimensione Suono Roma Special Party. Protagoniste sono Late, più ritmate del momento. Un sacco di dischi da ballare, anche nuovi, nuovissimi, ma iniziamo da Zurb.

0: roma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Special party.
3: Amici miei, grazie della compagnia anche per stasera. Vi faccio ascoltare ancora qualche disco e poi lascio tutto quanto nelle mani, soprattutto nella voce, di Rino De Niro per le prossime tre ore. Vi abbraccio e vi ricordo che saremo qua domani sera alle 23, ancora prima, domani mattina alle 10. Ciao, buonanotte. Special.

0: History.
1: Siamo pronti, siamo di nuovo qui, soprattutto nel ritmo della capitale. La voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Benvenuta, benvenuto su Dimensione Suono Roma. Inizia un nuovo giorno, lo facciamo insieme con i Culture Beat, Mr. Vain.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo, quindi allacciate le cinture di sicurezza perché vi riporto nell'estate del 1994. Lo faccio per riascoltare insieme Ice MC con Alexia. Questa è It's a Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Dimensione suono, Roma. You make me feel alive again.

0: Factory.
1: Andata e ritorno, continua il nostro viaggio in musica e dopo aver vissuto l'estate 2026 vi sblocco un ricordo, vi riporto indietro nel tempo, questa volta nell'estate del 1998. DJ Dado, Michel Weeks, Gimme Love.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimitri.

0: Novità. Siamo arrivati al momento dei saluti finali. Rino De Niro vi ricorda anche l'appuntamento in diretta a partire dalle 6, sempre qui su Dimensione Suono Roma. Vi lascio con Eleonora Scaiola e con questa bella novità, I Need a Sign, LB1.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.